0: Radio Subasio.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano.

0: Marea Don't Dream It's Over di Antonello Venditti, che abbiamo utilizzato per iniziare il weekend insieme su Subasio. Buongiorno da Ignazio Failla, bentrovati. Ed è con me, se ne avete voglia, che arriverete fino alle 9 di questo 6 giugno, grazie a varie cose che succedono durante la mattina. Però tutte sotto l'elgida di questo numero telefonico, detto l'elgida alle 5:04 del mattino, meriterei degli schiaffi alle volte io. Comunque, il numero è veramente sempre quello che vi vede protagonisti nel corso delle 4 ore con diverse cose. Ve lo lascio, 348 075 8060. Se siete tra gli sveglioni di questo sabato mattina e magari ci volete raccontare perché con un messaggio vocale, noi nella prima ora ci dedichiamo proprio a coloro che sono già in attività o appena svegli. Lo ridico? Va bene. 348 075 80 60. Manca sempre meno, manca meno di un mese ormai, al grandissimo, perché così va denominato, evento che riguarda Ultimo e la sua città Roma, in questo spazio che ospiterà 250.000 fan e non solo, che lo ascolteranno in un concerto, appunto, evento. Questa intanto su Subasio è Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

One Republic, un stop and stare su Subasio alle 5:16. Ancora buongiorno e bentrovati da parte di Ignazio Failla, che vi darà compagnia fino alle 9 in questo 157esimo giorno dell'anno. Oggi San Norberto Vescovo, il sole arriverà alle 5:37, quindi tra molto poco, e tramonterà alle 20:41. Bella luna oggi, gibbosa calante, non illuminata come nei giorni scorsi, però, anzi nelle notti scorse, però meravigliosa da guardare. Come meravigliosa la nuova di Fran-

0: Sabato mattina insieme a me, Ignazio, è il 6 giugno, sono le 5:23, io dico orario e data sempre perché magari qualcuno tra voi ne necessita, si è appena svegliato e dice, oddio, è il 6, oddio, sono le 5:23, di già, peraltro. 348-075-80-60, ci sono sveglioni in giro per tutta Italia che fanno cose diverse, vogliamo sentire la prima di oggi, prego.
1: Buongiorno Ignazio, sono giusto in Porto San Giorgio, sono una delle sveglioni di questa mattina.
0: Brava.
1: Sto camminando, sono 21 gradi, ascoltare la tua voce mi mette in buon umore. Buona giornata a tutti, Radio Subasio.
0: Ma meno a te, guarda, perché io sinceramente ascoltandomi mi trovo fastidioso stamattina, però... Chi sono io per dire di no a voi, che insomma potete esprimere il vostro parere in totale libertà.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
5: Io ho già fatto partire le scommesse qui a Radio Subasio. Come arriverà vestita Elettra Lamborghini la sera del 23 giugno per il Radio Subasio Music Club Live, che potremo vedere insieme dalle 21.

0: sua I'm Out of Love dall'anno 2000, quindi ha anche il suo tempo questa canzone, ma sembra fresca, capito, come è uscita questa mattina alle 5.38, ora in cui state ascoltando Radio Subasio. Chissà se la voce della prossima persona, del prossimo sveglione, è bella come quella di Anastasia che stiamo per sentire adesso. Il numero è 348 075 80 60, prima ora per individuare dove siete e cosa fate. Chi c'è?
1: Buongiorno Subasio, Marco camionaro da Canino, direzione Frosinone, anzi Ferentino, che ci fa pure rima con canino.
0: Ah sì? Bravo, proprio poeta
1: oggi,
0: lui.
1: Dai, oggi facciamo un lavoretto per un amico che mi ha chiesto una cortesia e lo,
0: a quest'ora?
1: Lo, diciamo, lo aiutiamo volentieri, dai.
0: Ah, ok.
1: Un abbraccio a tutti e buona giornata. Ciao.
0: Questa è l'amicizia, alzarsi a quest'ora e fare i favori agli amici e poi magari rinfarciaglielo per tutta la vita. E vabbè, siete nella giusta posizione. C'è Sal da Vinci, per sempre sì.

Io lo considero un classico della Pausini perché è uscito nel 2000, sono 26 anni fa, Tra te e il mare, scritta da Super Biagio Antonacci, cantata in maniera meravigliosa alle 5.45 su Radio Subasio. Ora non solo coloro che ci mettono la voce, che hanno coraggio a quest'ora di inviare un messaggio, anche chi lo scrive, e saluto Sabrina che finalmente ieri insieme a Silvia è riuscita a trovare i biglietti per il concerto del maestro Muti al Pala de André il 30 giugno. Quindi non ti dico pelo pelo, però insomma brave, brave, complimenti. E poi c'è Carlo da Roma che dice che bello essere sotto la tua elgida, parlava di me perché io così ho cominciato stamattina, se ve lo siete persi va bene, uguale insomma. Sto cercando di recuperare un programma di 5 materie in 2 settimane per un concorso. Sono pazzo, merito un in bocca al lupo a entrambi. Bello mio, io ti faccio un in bocca al lupo, poi sulla follia ci sono dei professionisti, insomma, come se ne intendono. Dai, eh!

Che in Negramaro in questa prima ora che volge al termine in maniera velocissima, sono le 5:53. Buongiorno ancora da parte di Ignazio Failla, bentrovati. Ciao Enzo da Siculiana in provincia di Agrigento, anche lui al bar, a lavoro, pronto a servirvi nel momento in cui abbiate voglia di svegliarvi, scendere giù, far colazione, che poi in Sicilia diciamo è una tradizione proprio tipica da bar, ti siedi là, ti fai le chiacchiere, una brioche, una roba e raff, pazzi stupidi ragazzi.

0: chiudere la prima ora insieme su, su Basio. Quasi le 6 arrivano anche le previsioni meteo.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo in miglioramento nel corso del fine settimana, quindi oggi un po' di nuvole al nord, ma con graduali schiarite nel corso del giorno, isolate acquazzoni temporali solo sulle zone alpine e prealpine, al centro e al sud invece prevalenza di tempo soleggiato. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime in generale stazionarie o in leggero aumento. Caldo piuttosto intenso in Sicilia, dove sono attesi picchi anche di 34-35 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app, meteo.it.

0: scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Esta mujer me sta matando, ma è spinato il corazón. Cioè, questa donna mi sta uccidendo, mi ha trafitto il cuore, è l'inizio.

Non si interrompe la chitarra di Santana, sennò quello viene e te la sbatte in testa con tutte le sue corde così tiratissime. Corazone Spinato e la collection delle 6-6 minuti, questa è Radio Subasio, buongiorno, noi siamo qui da un'ora, ma voi non ve ne preoccupate se vi siete appena alzati, fate con calma, abbiamo tempo fino alle 9 del mattino e stamattina, cari miei, ho una notizia che potrebbe farvi un po' sorridere, ma magari anche farvi ritrovare in quello che sto per dire. È uscito un report dell'Istat e il quadro che ne viene fuori è un po' tragicomico, diciamo. Noi italiani siamo tutto sommato soddisfatti della nostra vita, sì, ma siamo, sentite bene, letteralmente sommersi dagli impegni. La percentuale di chi durante i giorni feriali non ha nemmeno un secondo di tempo libero per se stesso è del 59%, che praticamente vuol dire più di 6 su 10 corrono dalla mattina alla sera senza sosta. Quindi il tempo libero è tipo la cometa di Halley, passa ogni 600 anni. Vabbè, proviamo a capire se è vera innanzitutto questa cosa e poi se oggi, per esempio, che è sabato, quindi già giornata forse un po' diversa, non so, riuscite a ritagliarvi del tempo per voi e soprattutto per fare cosa. Eccovi le coordinate per collaborare se ne avete voglia: 348 075 80 60 per i vostri messaggi vocali. Riuscite ad avere un po' di tempo libero per voi oggi e per far che mentre

0: tra di noi, Piero Mancino dal 2016 su Subasio, e tra di noi ce lo possiamo raccontare se riusciamo a recuperare almeno nel weekend un po' di tempo libero per noi stessi, per far qualcosa, non perché chissà quale grande occasione, perché non so se avete intuito l'argomento di oggi. Paradossalmente siamo molto soddisfatti della nostra vita, almeno lo è più del 60% degli italiani secondo l'Istat, però poi c'è un 59% che non ha un minuto libero durante i giorni feriali. Allora ho chiesto a voi se oggi, per esempio, riuscite almeno di sabato, qual è il vostro tempo libero, cosa fate durante il tempo libero. Prego.
1: Buongiorno Ignazio, buongiorno Subasiani.
0: Ciao.
1: Massimiliano da Anzio. Questa mattina lavoro e questa sera tempo libero andrò a ascoltare un collega che suona Venditti.
0: Bello.
1: In un locale.
0: Beh, dai, una bella serata.
1: Comunque. Sì. Va bene così. Radio Subasio.
0: Ciao, allora, buona giornata e buon lavoro. Se pensate di essere già stanchi a quest'ora del mattino, sappiate che siete in ottima compagnia, i dati lo dicono, insomma il 59% corre appresso a cosa, non si sa, però lo fa. E visto che è sabato ed è finalmente fine settimana, magari potreste raccontare al 348-075-8060 qual è la prima cosa inutile, ma magari bellissima, che farete oggi per riprendervi il vostro tempo.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: Un'estate live anche per i Linfiba che si riuniranno in formazione originaria proprio per celebrare un altro splendido anniversario di presenza nella musica italiana. Intanto Vivere il mio tempo è la canzone con cui l'abbiamo ascoltata. Sembra fatta apposta questa canzone, il titolo è esattamente un po' il sunto della curiosità di cui stiamo parlando questo sabato. I dati dell'Istat che ci dicono che il 59% delle persone, degli italiani, 6 su 10 fondamentalmente, non ha un minuto libero da lunedì al venerdì, però nonostante questo si ritiene soddisfatto della propria vita. E allora ho chiesto a voi se c'è qualcosa invece che magari oggi che è sabato riuscite a recuperare, che è solo per voi, una roba vostra. Magari inutile agli occhi degli altri, ma per voi fondamentale e bellissima. Mi viene in soccorso Maria Grazia da Terni al 348 075 8060 che dice: oggi è sabato e mi aspetta il libro, perché io durante la settimana non ho tempo di leggere. Ed è esattamente il quadro che l'Istat ha voluto regalarci. Non per forza confortevole, però insomma questi sono i dati e di questo parliamo. Adesso J-Ax, Ippi Iaio, però anche no.
1: Sono

0: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: mattina da Ignazio, da questo rapporto dell'Istat che ci dice che noi italiani siamo tutto sommato soddisfatti della nostra vita, ma siamo letteralmente sommersi dagli impegni, soprattutto nei giorni feriali. Il 59% non ha un secondo di tempo libero. Ho chiesto a voi quando ce l'avete e che cosa fate, come lo occupate. 348 075 80 60, un paio di amici da sentire, prego.
1: Buongiorno Ignazio, io da quando sono in pensione faccio la cosa ringraziando pieno, di tempo ne ho poco, però la mattina vado a farmi la mia bella camminata a passo veloce.
0: Bello.
1: Quindi ecco, tempo libero durante la giornata me lo ritaglio un po', ma quello che mi piace fare è cucire.
0: Cucire richiede del tempo, giustamente, non è una roba che si può fare in 10 minuti, non te lo ritagli così, insomma, quindi bisogna organizzarsi per averlo. Chi altro?
2: Buongiorno,
0: c'è?
2: Radio Subasio, Renato da Fiumicino. Oggi lavoro, domani mattina presto con la mia macchina furgonata, trasporto cani, via con i miei 7 inglesi in montagna.
0: Bello, che bello, che bello. Qual è la prima cosa pigra, bellissima, inutile magari, che farete oggi se ne avete il tempo per riprendervelo un po'?

0: Lunedì 8 giugno alle 21. Protagonisti a Radio Subasio Music Club LDA e H7.
1: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché?
0: Un'ora di musica dal vivo con le loro canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati.
1: Per farti santa, hai scelto di dare la colpa a me.
0: Lunedì 8 giugno alle 21, LDA e H7 in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Fiorella Mannoia ce lo insegna dall'88, o meglio ce lo ricorda che il tempo non torna più, poi ce ne ricordiamo davvero? Il tempo ci passa addosso, uno si guarda indietro, e io che ho fatto, e il mio tempo libero dov'è, un po' mi manca, che è l'argomento di questa mattina di sabato qui su Subasio con me e Ignazio, quasi al termine della seconda ora insieme. 6 italiani su 10 non hanno tempo libero, ma proprio niente, durante la settimana feriale, quindi da lunedì al venerdì. Forse qualcosa riescono a racimolare durante il weekend. Perciò, visto che siamo di sabato, ne parliamo e vi chiedo al 348-075-8060 qual è, riuscendo ad avere un po' di tempo per voi, la cosa che fate proprio in quel momento lì. Messaggi

0: mancano 2 minuti alle 7 su Subasio, le breaking news di TGcom 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La guerra in Medio Oriente, il Kuwait è sotto attacco da missili e droni nemici. Intanto il comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane. Abbattuti 4 droni iraniani lanciati invece verso Hormuz. Secondo Trump non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma alla fine non avranno altra scelta. Putin chiude i colloqui con Zelensky, per ora non c'è ragione di incontrarlo. Dal forum economico a San Pietroburgo, lo zar attacca ancora le elite europee che provocano il caos, dice. Putin ha scelto la guerra, chiosa il leader ucraino, che questo fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti primo ok a nuovi aiuti a Kiev per 8 miliardi. Meloni da forfè al vertice europeo in Montenegro, ufficialmente la defezione attribuita a un fuori programma, la presentazione di un francobollo dedicato all'arma a Reggio Calabria. Il summit ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'iter di integrazione dei Balcani all'Europa. Le opposizioni attaccano, l'Italia assente mentre si decide il futuro dell'Unione Europea. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo annuncia Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. L'esecutivo intanto studia come usare la flessibilità per l'energia concessa da Bruxelles. Francia sotto shock e infuriata, arrestato un 41enne per il rapimento e l'uccisione dell'11enne Lianna, il padre di una compagna di classe della figlia, era già stato denunciato 3 volte per stupro di minori. Tennis, a Parigi sarà sfida Kobolli-Zverev dopo il ritiro di Arnaldi a causa di un virus. Fuori il doppio azzurro, Bolelli-Vavassori battuti in semifinale da Granollers e Zeballos. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade, sulla 1 Firenze-Roma. Un incidente si è verificato tra Magliano Sabina e Ponzano Romano Soratte, in direzione della capitale. Un incidente segnalato anche sulla 11 Firenze-Pisa-Nord allo svincolo di Alto Pascio. Si lavora al ripristino dopo un incidente sulla A7 Milano-Genova, tra Busalla e Genova-Bolzaneto, in direzione Genova. Infine, sulla statale 547 di Guasila, rallentamenti per lavori in corso tra Segario e Senorbi. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: La pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a €9,99 al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Che bel terrazzo!
12: Grazie!
11: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
12: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
11: Allora lo consiglio al vicino.
12: No! Perché? Mi sono antipatici, che si infiltrino!
11: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Che facciamo questo weekend?
15: Stiamo a casa.
14: A casa?
15: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
14: E dove?
15: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
14: Porto le pantofole.
15: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 al chilo.
21: Eurospin, la spesa intelligente.
22: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
23: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: Raggiungere la vetta può isolare, portando a interrogarsi sul vero senso della vita. Ed è questo che fa Renato Zero nella collection delle 7 e 4 minuti più su.

0: No, e come si fa? Sono anni, anni, anni e decenni che non lo facciamo. Renato Zero con Più Su, 7 e 9 minuti su Radio Subasio.
1: Oh, grande Ignazio per partire alla grande la mattina.
0: Se lo dici tu, buongiorno. Questa è l'ora in cui faremo gli auguri, ma insomma c'è tempo, ve lo spiego dopo, e soprattutto arriva l'oroscopo tra qualche istante su Subasio, perché a sapere i segni cosa dicono per questo 6 giugno, e Barbanera è prontissimo, devo dire la verità. Poi ci occuperemo ancora dell'argomento di oggi, e cioè questo tempo libero risicato, alle volte inesistente durante i giorni feriali per 6 italiani su 10. Insomma, state lì, ci sono un sacco di cose da fare in quest'ora, e poi c'è la musica, torna Irama con la sua cabana.

0: Subasio e le stelle.
1: Una buona giornata, amici, ben ritrovati. Saremo guidati anche oggi dai consigli delle stelle, grazie all'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Complice la luna in sestile dall'acquario, la giornata si preannuncia vivace. Approfittiamone per dare il nostro contributo alla causa dell'ecologia. Di fronte ai problemi possiamo contare su un'amicizia inossidabile che ci dà forza da ritrasmettere con generosità. Toro, la curiosità è da alimentare se porta dinamismo, ma con qualche cautela per non alterare i ritmi regolari essenziali per il nostro benessere. Saldo l'equilibrio emotivo, i piccoli imprevisti nella quotidianità ci danno lezioni di cui fare tesoro. Gemelli, confidare i fatti nostri a un amico saggio e disponibile all'ascolto è il modo migliore per fare chiarezza, prima di tutto in noi stessi. Trasferta d'affari con finale felice. Torniamo a casa con qualche soldo in più e buone prospettive per il futuro. Cancro, il confronto con gli altri genera ricchezza in termini di apertura mentale. Non sottraiamoci, la nostra riservatezza può essere scambiata per indifferenza. Opponiamo un netto rifiuto alle proposte che solleticano le ambizioni, ma a cui non possiamo far fronte. Leone, in primo piano una gran voglia di imporre il nostro punto di vista, anche se è palese che si tratta solo di una rivalsa o della collera a cui dare sfogo. Razionalità, ordine mentale e autonomia è quanto di meglio abbiamo a disposizione in caso di imprevisti. Vergine, regna il disordine nell'attività? Rispondiamo con elasticità alle esigenze contingenti. Rispettiamo però i nostri tempi. Vita sociale in espansione. Teniamo conto di alcune innovazioni valide, sulle quali possiamo facilmente impostare nuove iniziative. Bilancia, pace nella coppia. La reciproca ammissione dei nostri torti e delle nostre ragioni dà a ognuno di noi la percezione di essere compresi e rispettati. È così bella la sensazione di sentirsi al sicuro, piena fiducia negli affetti, amori, amici e nella famiglia. Scorpione, sabato poco esaltante, con la luna in quadrato e il mondo fuori visibilmente indisponibili nei nostri confronti. Nelle faccende pratiche rischiamo un fiasco, prevedibile la richiesta di maggiore collaborazione in famiglia. Diamole ascolto, la serenità è un'esigenza. Sagittario, buona amica la luna in sestile dall'acquario, che ci fornisce la capacità di trovare alternative e di uscire dagli schemi abituali per esplorare nuovi percorsi. Con chi amiamo, oggi la comunicazione è fluida. Scambiarci opinioni spalanca la mente e il cuore. Capricorno, difficile accordo tra doveri e pigrizia. Da un lato vorremmo sonnecchiare in piena libertà, dall'altro non possiamo ignorare il senso di responsabilità. Incerti sul da farsi, poco convinti delle scelte, ci ritiriamo in una salutare e riflessiva sospensione delle attività. Acquario, atmosfera serena, grazie alla nostra luna libera di brillare. Trascorriamo le ore in compagnia, condividiamo con gli amici interessi e passioni. Propensi a metterci in gioco, smaniosi di novità, cambiando le abitudini, rinnoviamo in positivo la vita. Finiamo con i pesci, fermento di progetti e opportunità da realizzare in gruppo. Siamo dinamici e grintosi, però in squadra rendiamo di più. Lo scambio è importante. Gli amici ci distraggono dal pensiero fisso di qualcuno che ci manda su di giri, ma gioca a nascondino. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.
2: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

Cesare Camonini con la ragazza del futuro. Arriviamo all'appuntamento invece col presente, cioè di questo 6 giugno. E allora, se qualcuno che conoscete compie gli anni, sappiate che questo è il momento giusto per inviare un messaggio scritto al 348 075 8060 con i vostri auguri. Scrivete bene sia chi festeggia che chi celebra in questo caso, quindi se voi inviate gli auguri mettete anche come vi chiamate. Sarà bello sentire da parte di chi compie gli anni oggi sapere che avete avuto un pensiero. Tra poco

Ligabue, viva dal 95 su Subasio, le 7:27. Viva, viva voi che oggi compiete gli. Compite? Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato questo momento. Viva voi che oggi festeggiate il compleanno, va bene? Dopo vado a guardare. Intanto leggiamo gli auguri che sono arrivati al 3480 75 80 60. Sono stato preso da un'amnesia grammaticale a quest'ora di sabato, vabbè. No, mi devo levare sto dubbio. Tantissimi auguri di buon compleanno al nostro amore Giustina da Lara, Leonardo e Daniele. Buon compleanno alla mia bellissima, bravissima nipote Micaela. Ti vogliamo tanto bene da zia Doina e la cugina Alexandra. Tanti auguri di buon compleanno a Caterina che oggi compie 11 anni. Sei la nostra gioia, da mamma Sara, papà Leone e dal tuo fratellino Davide. Tanti auguri a mio nipote e figlioccio Gabriel per i suoi 25 anni, dagli zii Corrado, dallo zio Corrado e dal cugino Giorgio. Peccato che tifi Inter. Vabbè, lasciatelo stare, povero. Tanti auguri a zio Mario da parte di Caterina. Auguri di un sereno e spumeggiante compleanno Alessandro di Cisterna di Latina, da Fabrizio Meri e dalle principesse Ludovica e Lucrezia. Auguri alla nostra amichetta Alessia, da La Classe Aumenta, benvenuta nel club dei 50 anni. Lo capite che oggi un mito del tennis compie 70 anni? Bjorn Borg? Ha portato benissimo peraltro ancora. Qualcuno già mi sta rimproverando, vediamo, dai, vediamo se indovina. Com'è che si dice compate? Invece volevo fare i miei ringraziamenti personali. Nasceva oggi, ma 175 anni fa, Angelo Moriondo. È un imprenditore. Voi direte, cosa ha impreso quest'uomo? È l'inventore della macchina del caffè. Io vi devo espresso chiaramente. Grazie di cuore per continuare a salvare giornate e mattine. Non funziona sempre come oggi, ma vabbè. C'è una nuova di Dolce Nera, si chiama Epopea.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
5: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
4: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria. La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Allora c'è una canzone autoironica e autobiografica di Federica Abbate che diciamo sfata l'aspettativa che arriverà prima o poi qualcuno con i superpoteri a risolvere i nostri problemi. Non arriva Superman.

0: Huey Lewis and the News con The Power of Love. Questa è la canzone delle 7.43 appena terminata. Su Subasio, buongiorno a tutti e bentrovati da Ignazio.
1: Subasio, sono Tiziana da Teramo. Ciao. Oggi open day dei nidi comunali della mia città.
0: Ah, ok.
1: Auguro buon lavoro a tutte le mie colleghe e cari genitori, aspettiamo. Radio Subasio.
0: Allora, intanto buon lavoro e come... conferma, se ne avevamo bisogno dei dati dell'Istat, è arrivato questo messaggio, quindi i genitori di Teramo oggi non avranno tempo libero, perché è proprio di questo che stiamo parlando nella mattina del 6 giugno, di questa statistica, diciamo, tragicomica. 6 italiani su 10, nonostante siano soddisfatti della propria vita, non hanno un secondo di tempo nei giorni feriali per loro. Tempo libero, intendo, ok? È tipo, non lo so, tipo UFO. Avvistare un UFO. Difficile, ok? Oggi è sabato, invece, quindi possiamo magari provare ad invertire la rotta. Quindi se siete svegli con noi all'alba, magari, o non più alba, vi lancio.

Sabato notte a Radio Subasio si canta e si balla. Radio Subasio Disco Club. I wanna say-

0: anni fa Vasco Rossi ci spettinava con Cosa succede in città, e lo fa anche in questa mattina del 6 giugno su Radio Subasio con Ignazio e con il vostro tempo libero, sempre che voi ne abbiate. Magari è weekend, ne approfittiamo. L'Istat dice di no, dice che 6 su 10 corrono come i criceti sulla ruota durante tutta la settimana. Sarà vero? Sentiamo voi, prego.
1: Ciao Radio Subasio, Gianni da Torino.
0: Ciao.
1: Oggi sono 28 anni di matrimonio. Nel pomeriggio abbiamo deciso di farci una mini vacanza e io e mia moglie Chiara andremo a Vienna fino a martedì.
0: Ah, pensavo tornasse
1: Viva
0: stasera.
1: Radio Subasio. Ciao a tutti.
0: Viva voi e auguri per questi 28 anni di matrimonio e buon viaggio anche. Qualcun altro? Sentiamo.
2: Buongiorno Radio Subasio, sono Katia da Borghi.
0: Ciao.
2: Oggi per me, oggi e domani veramente le dedicherò queste due giornate alla cinofilia, perché io sono un'appassionata, faccio sport col mio cane e quindi parteciperemo ad un evento cinofilo molto grande che si terrà a Comacchio. Quindi al momento siamo in viaggio, io e la mia cagnolina, e siamo pronte per questo super weekend dedicato alla cinofilia e dedicato a fare ciò che ci piace.
0: Bello.
2: Buona giornata a tutti, ciao ciao.
0: Possiamo considerarlo tempo libero? Sì? No? Boh. Ma non credo vada vissuto come un lavoro, insomma, una cosa bella sicuramente. Come bella sarà la serata del 15 giugno live qui a Radio Subasio. Music Lab arriverà per la prima volta e per il suo primo concerto in assoluto Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici 25, che noi adesso, per ripassare un po', così siamo pronti da guardare anche su radiosubasio.it, lo riascoltiamo, dicevo, con la canzone che si chiama Dimmelo Tu.

0: pochi istanti alle 8 del mattino su Subasio, le breaking news di TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il Kuwait sotto attacco, pioggia di missili e droni nemici. Il comando centrale delle forze armate americane intanto ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane. Abbattuti 4 droni iraniani lanciati invece verso Hormuz. Secondo Trump non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader dell'Iran sono forti e orgogliosi, ma alla fine non hanno altra scelta. Putin chiude i colloqui con Zelensky. Per ora non c'è ragione di incontrarlo, dice. Dal forum economico a San Pietroburgo, lo zar attacca ancora le élite europee che provocano, a suo dire, il caos. Putin ha scelto la guerra, chiose il leader ucraino, che questo fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti primo ok a nuovi aiuti a Kiev per 8 miliardi. Meloni dà forfè al vertice europeo in Montenegro. Ufficialmente la defezione è attribuita a un fuori programma, la presentazione di un francobollo dedicato all'arma dei carabinieri a Reggio Calabria. Il summit ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'iter di integrazione dei Balcani all'Europa. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo annuncia Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. L'esecutivo intanto studia come usare la flessibilità per l'energia concessa da Bruxelles. Francia sotto shock e infuriata, arrestato un 41enne per il rapimento e l'uccisione dell'11enne Lialna, è il padre di una compagna di classe della vittima. Era già stato denunciato 3 volte in passato per abusi su minori. Il presidente Macron ha commentato: è chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile. Il premier Le Cornu ha riunito i ministri dell'interno e della giustizia. Tennis, un virus blocca Arnaldi e in finale a Parigi Vacco Bolli. L'annuncio a pochi minuti dall'inizio del derby azzurro. Il tennista fiorentino domani sfiderà il russo Zverev. Fuori il doppio azzurro, Bolelli, Vavassori, battuti in semifinale da Granollers e Zevaios. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli.
3: No, no, no,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
5: Maniaci della qualità.
6: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla 30 Caserta a Salerno si è verificato un incidente tra Palma Campania e Sarno, procedendo in direzione Salerno. Sulla 13 Bologna-Padova un veicolo ha perso il carico tra Altedo e Ferrara Sud, viaggiando in direzione Padova. Sulla 19 Palermo-Catania rallentamenti per lavori nell'area di servizio Gelso Bianco. Un veicolo in fiamme sulla 21 Torino-Brescia allo svincolo di Bruni-Stradella in direzione Brescia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
7: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
0: La prossima canzone è una sorta di inno, peraltro il singolo più venduto di sempre in Germania. In una Germania finalmente unita usciva Wind of Change, dal 91 arrivano gli Scorpions.

Scorpions con Wind of Change alle 8-9 minuti. Buongiorno, bentrovati. Buon sabato da Ignazio Failla e dalla vostra Radio Subasio. Siamo insieme fino alle 9 di questo sabato 6 giugno. E di cose nel mondo, quante ne sono successe? Parecchie. Ne ho scelte alcune curiose. Nel 1933 a Camden, negli Stati Uniti, viene inaugurato il primo drive-in per la proiezione di spettacoli cinematografici. 1984, il programmatore russo Alexei Pachinov mette a punto un nuovo videogioco che aveva in sé, diciamo, più componenti e a cui verrà dato il nome di Tetris. Noi ancora ci giochiamo 42 anni dopo. 1882, il newyorkese Henry Seeley ottiene il brevetto per l'invenzione del ferro da stiro elettrico. Pesava circa 7 kg. Se pensate che gli attuali pesano intorno al chilo, stirare mezz'ora era tipo una sessione di un'ora in palestra, insomma. Certi muscoli, certe braccia. Va bene. E i muscoli invece che si sta facendo lei per avanzare nel mondo che ha scelto, quello della musica. Sto parlando di Angie, vincitrice del premio delle radio all'ultima edizione di Amici, e che noi avremo il piacere di ospitare mercoledì 24 giugno dalle 21 anche su radiosubasio.it, sia sul sito che sull'app, per fare come al solito un ripasso che male non fa e per passare l'estate insieme a lei. Conosciamola meglio con la sua nuova canzone Signorina.

su Radio Subasio e voi, io lo so, lo amate il momento che sta per arrivare, che vi vede super protagonisti, perché a scegliere una delle prossime canzoni in onda sarà uno di voi che invierà un vocale al 348 075 80 60 con la richiesta della canzone da condividere poi con tutta la platea smisurata di Radio Subasio. Dite il vostro nome, il titolo della canzone che vorreste ascoltare, incrociate le dita e sperate anche di essere estratti, quindi di essere protagonisti di oggi del Voice Box di questo 6 giugno. Protagonista assoluta da tanto tempo, ma anche ultimamente a Times Square, dove ha presentato il nuovo disco, è Madonna con Bring Your Love, eccola.

0: Radio Subasio, nella mattina in cui stiamo disquisendo del tempo libero che secondo l'Istat il 60% degli italiani non hanno minimamente durante i feriali, quindi durante la settimana. Vogliamo sentire se è vero, c'è una storia interessante, eccola.
1: Cristian da Gallicano nel Lazio. Sì,
0: ciao,
1: io
0: Cristian.
1: Sto tra quel 59%. Sono un infermiere, mia moglie è un'ostetrica, una figlia di 15 anni che fa nuoto agonistico, quindi tutti i santi giorni in piscina dal lunedì al sabato, la domenica,
0: ecco.
1: Le gare, altri due bambini piccoli.
0: Sì.
1: Io con mia moglie mi vedo praticamente soltanto in ferie, perché sennò con i bambini piccoli chi ci sta.
0: Prendete
1: a casa?
0: Appuntamento per vedere.
1: Sì, diciamo che tempo libero non ce n'ho, o meglio, me lo ricavo un'ora secca, tre volte a settimana, ad orari variabili che vanno dalle 6 del mattino alle 11 di sera,
0: per
1: allenarmi a casa, perché chi c'ha il tempo pure da andare in palestra.
0: Certamente.
1: Quindi il tempo libero va costruito alla 25esima ora. Purtroppo, per fortuna.
0: I miei eroi, questa famiglia è la mia preferita, ve lo dico. Va bene, continueremo a parlare dopo, perché adesso c'è la nuova canzone di Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors, si chiama Partenope, e mi sa che la sentiremo spesso.

0: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
1: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset. Su mediasetgrape.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Voice Box. La tua voce su Radio Subasi.
4: Buongiorno a tutti, vorrei ascoltare Sogna ragazzo sogna di Alfa e Roberto Vecchioni e dedicarla a mio figlio Christian che ha per giocare un torneo di 2 giorni ad Arezzo. In bocca al lupo piccolo Christian, segui i tuoi sogni.

e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti in

ogni ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande

0: Sogna ragazzo, sogna, Vecchioni e Alfa su Basio per questo papà che voleva dedicarla al figlio che deve fare questo evento di due giorni, invitandolo a seguire proprio i sogni. Qui bisogna inseguire invece il tempo libero che non abbiamo secondo l'Istat. Allora ho chiesto a voi di raccontarmi, quando ce l'avete, che cosa fate. Ci sarà tempo libero in questo messaggio vocale?
1: Su Basio, buongiorno, sono Anna da Rieti e faccio la consulente del lavoro. Purtroppo di sabato mattina alle 7.30 io sono a studio perché scade l'IMU, scadono i 7.30, scadono i contributi del 16 giugno. Io non ho tempo libero, un attimo di tregua, e ultimamente le cose sono notevolmente peggiorate. Un abbraccio, grazie della compagnia.
0: Anna mia, però mai una gioia così. Dove andiamo?
2: Buongiorno su Basio.
0: Buongiorno.
2: Oggi noi festeggiamo i 15 anni di attività, abbiamo un bar, ristorante, pizzeria.
0: Sì.
2: Quindi penso non ci sia proprio nemmeno un attimo di relax.
0: Vabbè, però è una festa.
2: Comunque passeremo una buona giornata anche in vostra compagnia. Gabriella da Smerillo.
0: Grazie.
2: Ciao Ignazio, buona giornata.
0: Ciao Gabriella, in bocca al lupo e auguri per i vostri 15 anni di attività. Ermal Meta.

0: eccentrico, carismatico, unico. Cristiano Malgioglio.
1: Fernando è sempre capodanno insieme a te.
0: Martedì 16 giugno alle 21 ritorna a Radio Subasio Music Club per raccontarsi con le sue canzoni dal vivo.
1: Amore di contrabbando.
0: Per partecipare in studio o in collegamento video da casa, vai su radiosubasio.it e scrivi la domanda che vorresti fare a Cristiano. Martedì 16 giugno alle 21, Cristiano Malgioglio, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Ciao Jonathan Mensi,
1: buongiorno. Perdono, io lo chiedo subito in anticipo per quello che succederà poi. Buongiorno, bella gente.
0: Anche per quello che sta per succedere adesso, perché ho bisogno di te.
2: Aquí estamos desde Aragón, sí. Zaragoza, en un pueblito de 700 habitantes que se llama Luna, escuchándolos con mi esposo Diego. Nos encanta vuestra radio y siempre la escuchamos todos los sábados cuando hacemos la limpieza general de la casa.
0: Allora, qui ci voleva Manuel Saraca, che lui sai essere insomma avvezzo.
1: Quasi madrelingua.
0: Credo di aver capito che ci ascoltano da un paese dove c'è un pollo.
1: Sì, c'è un pollo.
0: Un paese piccolo che si chiama Luna.
1: Sì.
0: Dove ci ascoltano il sabato mentre puliscono, credo.
1: Ok. Ma non ce l'ha data la ricetta del pollo, dico, no?
0: Il pollo alla Luna.
1: No, non ce l'ha data. Vabbè. E allora chiedo perdono davvero. E vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Subasio, perché dopo parleremo di souvenir.
0: No, parleremo di furti. La verità è questa.
1: Questo è uno spoiler.
0: Sinonimo di souvenir e furto.
1: Sì, cioè allora ci sono quei souvenir che uno compra e ci sono quelli che uno sottrae al mondo e se li mette sul comodino. Ma per caso, perché sbaglio, finiscono così in valigia.
0: Mentre rassetti che metti
1: colpa
0: la roba.
1: Colpa del figlio di solito che prende la conchiglia.
0: All'ultimo minuto quando devi lasciare l'hotel, che sei sempre di corsa, magari ti capita un candelabro dell'hotel, però
1: saponetta, ora.
0: Vabbè, quello. Conchiglie, sabbia rosa che non si può portare, crostacei magari ancora vivi. Non lo so, sai, può succedere di tutto.
1: Animali impagliati c'è davvero,
0: Oppure potremmo andare lì a Luna, crostacei magari ancora vivi. Non lo so, sai, può succedere di tutto.
1: Animali impagliati c'è davvero,
0: Oppure potremmo andare

0: John Tonacci con You and Me e si chiude l'appuntamento di oggi con me, ma attenzione, per oggi è solo per oggi, quindi è un'occasione importante, signora si sbrighi se non me ne vado, come dicono quelli bravi. Ci risentiamo anche a partire dalle 17 e fino alle 21, cominciando con Davide Berton, affrontando poi la parte quasi serale del nostro weekend, soprattutto di questa giornata di sabato. Adesso invece arriva Jonathan Mensi, sono le 9, quindi a più tardi. Intanto buona giornata da Ignazio. Le breaking news.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Putin chiude i colloqui con Zelensky. Per ora non c'è ragione di incontrarlo, dice. Dal forum economico a San Pietroburgo lo zar attacca ancora le elite europee che provocano il caos, a suo dire. Putin ha scelto la guerra, chiosa il leader ucraino che domani incontrerà a Londra i leader di Germania, Francia e Regno Unito. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain. Il comando centrale delle forze armate americane intanto ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane. Abbattuti 4 droni lanciati da Teheran verso Hormuz. I leader iraniani sono orgogliosi, ma alla fine non avranno altra scelta, sostiene Trump sui negoziati di pace. Crollata una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, è successo all'alba dopo una deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe deceduta, mentre altre 2 sono state soccorse e trasportate in ospedale. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo annuncia il vice premier Tajani, alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Al via il nuovo viaggio apostolico del Pontefice. Dopo l'Africa, Papa Leone XIV approda oggi in Spagna, dove visiterà Madrid, Barcellona, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Rientro in Vaticano il 12 giugno. Tennis, un virus blocca Arnaldi e in finale a Parigi Vacco Bolli. L'annuncio a pochi minuti dall'inizio del derby azzurro. Il tennista fiorentino domani sfiderà il tedesco Zverev. Fuori il doppio azzurro, Bolelli-Vavassori battuti in semifinale da Granollers e Zeballos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, di cosa c'è?
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: No, le
2: sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
5: Maniaci della qualità.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Buon sabato da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Oggi al centro-sud tempo in prevalenza soleggiato, salvo delle nuvole passeggere, localmente più compatte in Toscana, Umbria e nelle Marche. Al nord, fino a metà giornata, cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con qualche rovescio tra Piemonte e Lombardia, specialmente nelle zone settentrionali. Dal pomeriggio ritornerà il sole in pianura padana e lungo le coste. Sarà ancora un po' instabile, con rischio di brevi rovesci o temporali sulle Alpi centrali e orientali. Possibili piogge anche sull'Appennino centrale. Caldo oltre la norma al sud e in Sicilia. Per questo giornata è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
8: Radio Subasio.
9: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
10: Crema di caponata o salsa di fichi?
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
13: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
15: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
16: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
19: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
20: E a noi che ci piacciono tanto
19: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
21: Sabato mattina 6 di giugno, buongiorno da parte di Jonathan Menzi, ben ritrovati su Radio Subasio. Partiamo con una collection che ci riporta al 1983 insieme a Umberto Tozzi, Nell'aria c'è.

te, grazie, voglio ringraziare Umberto Tozzi per questa canzone, mi ha ricordato l'antistaminico già preso, voglio salutare allora anche tutti gli allergici di stagione che sono tanti, lo so, e allora buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli altri, pubblico favoloso di Radio Subasio, amici cari, iniziamo la nostra mattinata insieme che ci porterà fino alle 11 con musica strepitosa, bellissima e anche da indovinare, perché il nostro primo gioco che ci aspetta è quello della canzone misteriosa che ci porta in Toscana, in Lunigiana per la precisione, dove il nostro cantante vive in un bellissimo casale e lì produce anche vino e olio, alleva animali, spesso si definisce un contadino prestato alla musica. Il suo famosissimo nome d'arte non è nato a tavolino, glielo diede la sua maestra delle elementari, tale signora Iole, perché diceva che era un bambino sempre dolcissimo e da lì nasce il suo nome d'arte, così lo conosciamo, insomma, con questo nome, da questo aggettivo dato dalla maestra. La canzone da indovinare, già vi ho detto tanto, insomma, canzone da indovinare che tra poco sentirete nella clip mostrificata, ci porta sotto la luna piena. Provate a riconoscerla e fateci sapere chi è il cantante, ma direi che a questo punto è abbastanza facile. Come si chiama la canzone che adesso sentirete nella clip mostrificata al 348 075 80 60 di Radio Subasio, il più veloce tra poco sarà in diretta con noi.

0: Sezione bellissima di voci, Enrico Nigiotti, Gianna Nannini, complici alle 9:21 minuti. Questa è Radio Subasio. Buongiorno, stiamo giocando insieme con la canzone misteriosa. Ci avete raggiunto in tantissimi con i vostri messaggi. Allora vi andiamo ad ascoltare, salutando anche Gabriel da San Casciano Val di Pesa, Dara da Castelfidardo. Facciamo anche gli auguri di buon compleanno a Yolanda da Tivoli, Sandro e Daniela in viaggio verso Ferrara per il concerto di Vasco. Sono solo alcuni che hanno partecipato, altri li sentiamo con i loro vocali.
1: Buongiorno Radio Subasio.
0: Buongiorno.
1: Sono Giada da Velletri. L'artista misterioso è Zucchero e la canzone è Baila Morena. Un abbraccio a tutti e un buon weekend.
0: A te.
2: Ciao, sono Lorena da Firenze. La canzone è Baila Morena di Zucchero.
0: Ciao. Ciao Lorena, buongiorno.
3: Ciao, sono Tamara da Grosseto. La canzone è Baila Morena di Zucchero.
0: Devo dire tutti d'accordo.
4: Buongiorno Radio Subasio.
0: Ciao.
4: Sono Fulvia da Pistoia. La canzone mostrificata è Baila di Zucchero. Ciao ciao.
0: Poco fa abbiamo sentito una clip, c'era da indovinare il titolo.
5: Buongiorno a tutti amici di Radio Subasio.
0: Ciao.
5: Siamo Silvia e Mary da Tirolo. La canzone mostrificata di oggi è Baila Morena di Zucchero.
0: Bravi, siete stati tutti però bravissimi, perché ci avete detto il titolo esatto. Baila sexy thing, Baila Morena si chiama così, in amicizia, e lui è Zucchero.

0: Cercalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Inizio conto alla rovescia.
14: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
15: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
16: Senti che perla questa mattina che esce dal nostro scrigno. Vi portiamo a Cuba con i Gibson Brothers, che hanno scritto questa canzone senza essere mai stati a Cuba. Pensate un po'.

Salutiamo Fiore del Napoli, che credo non abbia dubbi tra Maradona e Pelé. 9:40 minuti, questa è Radio Subasio. Buongiorno a tutti voi da parte di Jonathan Menzi. Più tardi parliamo di souvenir, ma quelli che prendiamo non potendoli prendere, perché partiremo da una notizia incredibile e questa mi ha incuriosito, mi ha fatto cercare un po' di furti strani. E addirittura ho scoperto che è stato rubato in Russia un ponte intero, che è sparito in una notte, 200 tonnellate di ferro, dove i ladri hanno smantellato praticamente questo ponte termico, lasciando i dipendenti di una centrale locale senza l'unica via d'accesso. E questo è uno, un'altra, ce ne sono tantissimi. È una spiaggia intera, in questo caso rubata in Giamaica. Sono stati sottratti 500 camion di sabbia bianca finissima da un'area destinata alla costruzione di un resort. Pensate un po'. Allora, c'è un saluto speciale che dobbiamo fare adesso da Marco e Cristina, genitori di due splendidi bambini che sono Matteo e Diego. A Matteo tanti auguri di buon compleanno per i suoi 9 anni. Ti auguriamo buon vento, anche noi di Subasio.

0: nostro argomento di questa mattina su Radio Subasio, dopo Claudio Baglioni che ci ha riportato al 1990, 9:53 minuti. Buongiorno da Jonathan. Scommetto che molti di voi stanno già pianificando l'estate, i prossimi viaggi, i primi weekend al mare. Parliamo di valigie. Avete presente la fissa di portare a casa un ricordo di ogni posto visitato, quindi quello che mettiamo all'interno della nostra valigia? Ecco, c'è chi confonde la natura con un negozio di souvenir a costo zero. È successo questo all'aeroporto di Cagliari. Proprio in questi giorni un passeggero è stato denunciato perché nel bagaglio aveva nascosto due pezzi di stalattiti millenarie staccate direttamente da una grotta. Praticamente voleva portarsi a casa un pezzo di Sardegna preistorica. Pensate che nei soli aeroporti sardi ogni anno la sicurezza sequestra tonnellate di sabbia, conchiglie, ciottoli che i turisti cercano di portare via. E allora al 348-075-8060 vi chiedo qual è l'oggetto più strano, bizzarro che avete comprato all'estero soltanto perché andava preso. Qual è il souvenir che non può mancare mai da ogni luogo che visitate? C'è per caso qualcosa che involontariamente, per errore, è caduto, tipo un sasso bellissimo raccolto da vostro figlio a vostra insaputa in valigia? Ditemi tutto nei vostri messaggi che ascolteremo tra poco. 348 075 8060 vi aspetto su Radio Subasio. Intanto c'è Buona Domenica di Safe.
1: Una notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina.
0: Buona Domenica di Safe.

0: domenica.
1: Buona domenica, ci portiamo avanti con Safe su Radio Subasio 9:57 minuti. Fatemi salutare Enrica da Carrara e anche Diana da Macerata che oggi compie 67 anni. Tra poco torniamo a parlare di souvenir. Cosa non può mancare assolutamente quando tornate a casa dalle vacanze? Qualcosa da mangiare di tipico del posto, un libro di ricette? Fatecelo sapere al 348-075-8060. Per noi adesso arrivano le breaking news di TGCom 24, edizione delle 10.
2: Bentrovati da Virginia Giacomin. Crollata una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, è successo all'alba dopo una deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Un uomo è morto, un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna. Altre due persone, gli anziani genitori della vittima, già soccorse e trasferite in due diversi ospedali. Putin chiude i colloqui con Zelensky. Per ora non c'è ragione di incontrarlo. Dal forum economico a San Pietroburgo lo zar attacca ancora le elite europee che provocano il caos, dice. Putin ha scelto la guerra, chiose il leader ucraino che domani incontrerà a Londra il leader di Germania, Francia e Regno Unito. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain. Il comando centrale delle forze armate americane intanto ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane. Ha battuti 4 droni lanciati da Teheran verso Hormuz. I leader iraniani sono orgogliosi, ma alla fine non avranno altra scelta, sostiene Trump. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo annuncia il vice premier Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Al via il nuovo viaggio apostolico del pontefice. Dopo l'Africa, Papa Leone XIV approda oggi in Spagna, dove visiterà Madrid, Barcellona, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Rientro in Vaticano il 12 giugno. Tennis, un virus blocca Arnaldi e in finale a Parigi Vacco Bolli. L'annuncio a pochi minuti dall'inizio del derby azzurro. Il tennista fiorentino domani sfiderà il tedesco Zverev. Fuori il doppio azzurro, Bolelli Vavassori battuti in semifinale da Granollers e Zaballos. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Radio Subasio. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento

0: terra a 5,99 euro. E con le mega offerte, mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
5: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Via via che parte un'altra ora insieme, altri 60 minuti di musica bellissima qua su Radio Subasio che iniziano, vengono inaugurati con una collection con la C maiuscola, Stevie Wonder.

0: 8:10, 9 minuti, buongiorno, buon weekend da parte di Jonathan. Stiamo parlando di souvenir e allora vi stiamo chiedendo in questo sabato mattina al 348-075-8060 innanzitutto di guardare verso il vostro frigorifero e dirci se c'è ancora spazio libero o è già sommerso dalle calamite. Qual è la città dell'ultima calamita che avete attaccato? Quali sono i souvenir che comprate quando andate in vacanza? Oppure quali avete prelevato? Quasi tutti noi abbiamo un pezzetto di mondo sul nostro comodino. Qual è quell'elemento naturale che avete preso con innocenza? Un sasso strano, una conchiglia? Insomma, 348-075-8060. Sentiamo.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Da Prato. Io ho portato un souvenir a casa regalato dal mare. Ero in Brasile dopo una mareggiata e vedo tipo un piattino di colore della sabbia con all'interno una margherita disegnata.
0: Bello.
1: La prendo e al rientro alla posada chiedo alla titolare, alla Giosilda, che cos'è. E lei mi dice che è lì che nasce la stella e quello è stato un regalo dal mare, non è stato rubato. Buon subasa a tutti.
0: Ciao, grazie. Ma è incuriosito questa cosa e ho scoperto che qua in Italia si chiama dollaro della sabbia. Non si tratta in realtà di un nido, ma dell'esoscheletro di un animale marino imparentato con i ricci e le stelle marine. E quando l'animale muore, il suo guscio di carbonato di calcio viene sbiancato dal sole e dal mare, trasferendosi praticamente sulla spiaggia, viene trascinato e diventa forma di piattino, come tu dicevi, con un po' di sabbia all'interno. Questo è quello che accade, insomma. Bene, questa era la rubrica offerta da Piero Angela e noi possiamo tornare alla musica. Qua su Radio Subasio c'è la nuova di Baby K.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando

0: Pino Daniele con Amore Senza Fine su Subasio, 10 e 21 minuti. Buon sabato mattina a tutti voi da parte di Jonathan Menzi. Stiamo parlando di souvenir che accidentalmente possono cadere nella nostra valigia, ma non per colpa nostra, eh. Solitamente questi piccoli furti li fanno i nostri figli. Cioè, qualcuno dobbiamo darla la colpa, no? No, a parte gli scherzi, i bambini sono capaci davvero di infilare a nostra insaputa nelle tasche dello zaino pezzi di montagna o di mare completamente ignari. Noi poi, quando torniamo a casa, ci ritroviamo magari un pezzo di spiaggia che mettiamo in salotto. Allora vi stiamo chiedendo al 348 075 8060 se avete un pezzo di mondo sul vostro comodino, fatecelo sapere.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Tina da Formia.
0: Buongiorno
1: Tina. L'ultima calamita che ho attaccato, ma non sul frigorifero, sulla cappa della cucina,
0: sì?
1: È quella di Oman, paese meraviglioso. Auguro a tutti di poterlo andare a visitare.
0: Che bella idea, la penisola araba, fantastica davvero.
2: Buongiorno Radio Subasio, Gaetano d'Ancona. Io l'ultimo souvenir che ho portato è stato da Taranto, una
0: sì?
2: calamita rubata a casa di Antonello,
0: eccoci,
2: mio amico.
0: Eccoci.
2: Nei fritti burp,
0: sì?
2: Nei fritti polpi. Scusami Antonello, ciao!
0: Antonello, dai, si è costituito, è pentito, hai sentito, ha chiesto scusa. Se la cercavi adesso almeno sai dov'è. C'è Noemi adesso su Subasio, tu cosa fai questa sera? Stare con te.

0: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
0: Io Kamik.
2: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
0: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
0: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 €, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 €. Lidl, vale davvero.
4: Lasciati i festini bilaterali, Elettra Lamborghini torna con un nuovo singolo che si candida a tormentone dell'estate 2026, del resto quando ci metti dentro merengue, ritmi caraibici, si chiama Bam Bam Bambina.

0: Sabato mattina da Jonathan a tutti voi è una specie di istinto primordiale, da collezionisti: se non porto via un pezzetto di quella terra è come se non ci fossi mai stato. Il problema è quando la sicurezza dell'aeroporto decide poi di farti i raggi X alla borsa, e allora tante cose in realtà non si possono portare via, neanche le conchiglie, neanche la sabbia. Ma c'è qualcuno che ci racconta invece di averlo fatto.
1: Ciao Radio Subaggio, Riccardo da Firenze.
0: Buongiorno Riccardo.
1: L'ultimo souvenir di mare, sì, che è stato riportato da un viaggio, l'ho fatto la mia compagna.
0: Bravo.
1: A mia saputa, logicamente.
0: Denunciamola, giusto?
1: A Forteventura. Dalla, sì, spiaggia del popcorn, come la chiamano là, perché ci sono tutti i sassetti uniti insieme, sembrano dei popcorn, me li sono trovati su immobile in salotto.
0: Ecco, attenzione di non trovarteli nel piatto ora, perché fanno male a mangiarli i sassi a forma di popcorn. Anni fa siamo andati a San Giovanni Rotondo con mia figlia, ci scrivono in questo messaggio al 348-075-8060. All'epoca aveva 2 anni, passeggiando tra i vari negozietti di souvenir senza che me ne accorgessi, Eleonora aveva preso un souvenir di Padre Pio. Me ne resi conto solo quando stavamo per salire sul pullman. Lei era seduta tranquilla nel passeggino e teneva con sé quel souvenir come se fosse un regalo tutto suo. Lo conservo ancora oggi con simpatia. Serena da Roma: facciamo ormai nomi e cognomi di quello che non voi, ma i vostri cari, i vostri amici prendono, sottraggono nei luoghi dove andate in vacanza.
2: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: Tre canzoni. Le tue preferite, una dopo l'altra, senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te, tutti i giorni alle 20. Tre per te, su Radio Subasio.

0: senso. Ascolta quello che ho qui dentro.
1: Laura Pausini con Vivimi, 10:52 minuti su Subasio. Buongiorno anche a Manuel Saraca che ci ha raggiunto.
2: Buongiorno, ciao Johnny, ciao a tutti.
1: Tra poco con noi dalle 11 fino alle 1 per il brunch di Radio Subasio.
2: Per il brunch di Radio Subasio, perché noi siamo così eleganti e un po' sofisticati.
1: Accidenti. E allora sentiamo, a proposito di persone sofisticate, cosa vi è caduto per puro caso in valigia durante le vostre vacanze, i vostri souvenir portati a casa.
2: Così, casualmente.
3: È inevitabile portare un famoso sombrero toro tipico, poi non sai che cosa fartene. Mai prendere cose naturali perché non è corretto, bisogna tutelare il pianeta. Sono Daniela da Napoli.
1: Ciao Daniela, grazie mille.
2: Beh, tra l'altro poi alcune cose sono anche vietate, quindi non si possono portare, no? Per esempio io volevo riportare dalla Grecia l'anno scorso dei sassi, no? Trovati.
1: Non si può.
2: Ma giustamente.
1: Si può svuotare le spiagge dalla sabbia, non certo, si può fare collezione di conchiglie, animali impagliati.
2: Però adesso stanno benissimo sul mio scaffale, devo dire.
1: Non è vero. Lo sapevo. Senti, qual è il menù che arriva tra poco?
2: Allora, il menù intanto si parte con i nostri giochi, quindi giocheremo con un libro misterioso, rispolvereremo un po' i nostri ricordi di letteratura e quindi vi voglio qui con me fra pochissimo.
1: Su Subasio intanto arrivano i Weekend con Blinding Light.

0: Con i Modai a Rave dei Palo siamo arrivati in fondo alla nostra mattinata insieme. Come un pittore ci ha portato alle 11 in punto. Noi amici ci risentiamo domani mattina su Radio Subasio. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato in queste due ore. Un abbraccio grande, vi lascio con Mano e Zaraka, ma prima le breaking news di TGcom 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Papa Leone XIV è arrivato a Madrid, prima tappa del suo nuovo viaggio apostolico in Spagna. È stato accolto dai reali Felipe VI e Letizia e dal premier Sanchez. Il pontefice a bordo dell'aereo sulla guerra in Ucraina ha detto: è necessario spingere per arrivare a una conclusione.

0: esclusione della violenza e trovare una soluzione. Putin chiude i colloqui con Zelensky, per ora non c'è ragione di incontrarlo. Dal forum economico a San Pietroburgo lo zar attacca ancora le elite europee che provocano il caos, dice. Putin ha scelto la guerra, chiosa il presidente ucraino, che domani incontrerà a Londra i leader di Germania, Francia e Regno Unito. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain. Il comando centrale delle forze armate americane intanto ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane. Abbattuti 4 droni lanciati da Teheran verso Hormuz. I leader iraniani sono orgogliosi, ma alla fine non avranno scelta, sostiene Trump, sui negoziati di pace. Crollata una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. È successo all'alba dopo una deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Un uomo è morto, 3 i feriti, un ragazzo e gli anziani genitori della vittima. Si cerca ancora una donna. Il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti sino a fine giugno, lo annuncia il vice premier Tajani, alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Tennis, un virus blocca Arnaldi e in finale a Parigi Vacco Bolli, che domani sfiderà Zverev. L'azzurro, con la sconfitta di Mensik nella semifinale del Roland Garros al cospetto del tedesco, lunedì entrerà nella top 10 per la prima volta in carriera. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione su strade e autostrade. Sulla 30 Caserta a Salerno si è verificato un incidente tra Palma Campania e Sarno procedendo in direzione Salerno. Sulla 13 Bologna-Padova un veicolo ha perso il carico tra Altedo e Ferrara Sud viaggiando in direzione Padova. Sulla 19 Palermo-Catania rallentamenti per lavori nell'area di servizio Gelso Bianco. Un veicolo in fiamme sulla 21 Torino-Brescia allo svincolo di Bruni-Stradella in direzione Brescia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
8: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
9: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
14: Eurospin, la spesa intelligente.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
17: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
18: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
19: Ci siamo, una buona giornata, buon sabato da Manuel Saraca, alle 11:05 su Radio Subasio. Vi riporto al 1983 con Edoardo Bennato. Ogni favola è un gioco.

Ogni favola è un gioco, Edoardo Bennato c'è anche lui ad aprire il nostro brunch del weekend su Radio Subasio. Ancora un saluto, buona giornata a tutti voi. Spero che questa prima settimana di giugno sia partita con il piede giusto, insomma, che non ci siano troppe cose da cancellare, ma solo bei ricordi da memorizzare e tenere con noi, insomma. E allora buon weekend fino alle 13, ci teniamo compagnia, come dicevo, fra poco torniamo a giocare, quindi mi raccomando, massima attenzione oggi per indovinare un libro misterioso, di cui però non voglio ancora dare suggerimenti. Restate con me fra poco, come sempre, al 348 075 80 60, torniamo a divertirci insieme. Subito lo facciamo invece con la musica, torniamo a Sal Da Vinci su Radio Subasio, c'è il suo ultimo singolo, è Poesia, eccolo qui.

canzone mi ricorda che dobbiamo prepararci al caldo estivo. Bruci la città, Irene Grandi su Radio Subasio. 3-2-1, vamos! Siamo pronti per giocare con una nuova sfida. Come vi anticipavo, oggi giochiamo con un libro misterioso da indovinare. Come fare per giocare? Basta inviare un vocale al 348-075-8060 con quella che secondo voi è la risposta corretta, e ricordando anche il vostro nome e la vostra provenienza, e vediamo chi riuscirà ad essere il più veloce, che verrà in diretta con noi e scambieremo come sempre due chiacchiere. Allora, pochi indizi per farvi capire di questo libro. Insomma, posso dirvi che è un libro recente, uscito negli ultimi 5 anni, quindi insomma un best seller, ha avuto un grandissimo successo. Posso aggiungere che è la storia di un ragazzo che fa un viaggio che gli cambia la vita, quindi è un romanzo di formazione e di crescita personale, possiamo definirlo così. E in qualche modo richiama un po' anche la storia reale dell'autore di questo romanzo. Di quale libro sto parlando? 348-075-8060, aspetto i vostri messaggi fra pochissimo. Subito invece la musica ci riporta alla nuova di Francesco Gabbani su Radio Subasio, Summer Funk.

0: Piazza San Marco, Annalisa, Marco Mengoni, questa loro bellissima unione artistica che abbiamo riascoltato su Radio Subasio in questo sabato insieme, in cui stiamo giocando con un libro misterioso da indovinare al 348-075-8060. Un libro, vi dicevo, uscito negli ultimi 5 anni, è la storia di un ragazzo che fa un viaggio che gli cambia la vita, una crescita personale importante, ed è in qualche modo anche ciò che è accaduto all'autore nella sua storia reale di vita. Sentiamo se qualcuno ha già indovinato.
1: Salve, mi chiamo Lella e chiamo da Prato e il libro è Le 8 montagne di Cognetti. Buona giornata e buon proseguimento a voi.
0: Bellissimo, però no, non è la risposta corretta.
2: Potrebbe essere Nel mare ci sono i coccodrilli, Mariangela da Roma.
0: Di Fabio Geda, no, anche questa non è la risposta corretta, purtroppo. Aggiungiamo qualche suggerimento. Allora, il romanzo, dicevo, che è un viaggio, diciamo, affronta il protagonista, ed è ambientato nei paesaggi suggestivi del Vietnam. Questo è un suggerimento importante. E poi posso dire che il protagonista scopre la filosofia buddista e si accorge che spesso la meraviglia, parola non usata a caso, è nelle piccole cose. Di quale romanzo stiamo parlando? 348-075-8060, riproviamoci. Radio Subasio.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Salve!
5: Ah, lei, ho un problema, sa?
4: Cioè?
5: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
4: Per 10 anni non le darà più fastidio.
5: Ha 6 balconi e un terrazzo!
6: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Buon compleanno a Più Me, buona fortuna a te. Partecipa al concorso Più Me in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
10: Per molti il futuro è solo incertezza.
11: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
12: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
13: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
14: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non
1: male necessario, Fedez. Marco Masini su Radio Subasio. Stiamo giocando con un libro misterioso ed è stata velocissima Federica da Latina. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Manuel. Buongiorno. Eccoci a tutti qui. Gli ascoltatori di Radio Subasio.
1: Come stai, cara? Salve. Tutto bene?
2: Bene, bene. In questo momento sono appena arrivata al mare.
1: Oh,
2: quindi
1: guarda.
2: Vado a farmi una giornata al mare.
1: Fantastico.
2: Sì.
1: Stavo per chiederti proprio come passerai il weekend, quindi total relax in spiaggia, giusto?
2: Total relax in spiaggia, hai detto benissimo. Questo è il mio programma del weekend.
1: In spiaggia dove esattamente? Dalle tue parti?
2: Proprio, sì, proprio a Latina, sul lungomare di Latina. Quindi sono uscita da casa, 5 minuti e sono arrivata allo stabilimento.
1: Fantastico. Sì, sì. Senti, durante la settimana di cosa ti occupi?
2: E io sono impiegata, sono impiegata amministrativa presso il comune di Latina e quindi adesso mi godo il mio relax del fine settimana, insomma.
1: Mi pare giusto, magari davanti al mare con un buon libro, perché mi sembra di capire che sei un amante, insomma, della lettura.
2: Sì. Il libro di oggi l'ho capito subito perché mi è piaciuto tantissimo. Il libro di Gotto.
1: Bravissima, dici un po' anche.
2: Qualcosa di meraviglioso.
1: Esatto, esattamente. Questa è la risposta esatta. Quindi ti è piaciuto quando l'hai letto?
2: Sì, guarda, me l'ha regalato una mia carissima amica e dopo che l'ho letto l'ho fatto leggere a tutti, a mio marito, a mia madre, alle mie amiche. Quindi posso essere anche una sponsor di Gianluca Gotto perché è bellissimo questo libro,
1: guarda,
2: lo consiglio veramente a tutti.
1: Ti dico la verità, è successa la stessa identica cosa a me, l'ho ricevuto il regalo, poi me ne sono innamorato e l'ho regalato a mille altre persone. Stiamo facendo uno spot enorme a Gianluca Gotto.
2: Esatto, ma è veramente bello, mi ha fatto innamorare dei posti, infatti un mio desiderio è proprio fare un viaggio in Vietnam dopo che ho letto quel libro e poi ti apre proprio la mente secondo me, quindi
1: fantastico.
2: Bello e lo consiglio a tutti.
1: Guarda, Fede, vengo anche io.
2: Davanti al mare ancora meglio.
1: È vero. Vengo anch'io con te in viaggio in Vietnam. Facciamo questa cosa, ci riuniamo tutti i fan di Gotto.
2: Bravissimo, magari. Come no, grazie.
1: Va bene. Senti, c'è qualcuno che vuoi salutare?
2: Allora, voglio salutare le mie ragazze, Ginevra e Sofia, e mio marito Mauro.
1: Va bene.
2: Un abbraccio a tutti voi, ascoltatori.
1: Grazie mille, Federica. Un abbraccio a te, alla prossima. È stato un piacere conoscerti.
2: Anche per noi, anche per me, grazie mille.
1: Ciao. Complimenti a tutti coloro che hanno indovinato e la nostra giornata continua anche con Olly su Radio Subasio. Questa domenica, eccolo qui.
0: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: lunedì 8 giugno alle 21. Protagonisti a Radio Subasio Music Club, LDA e H7.
1: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché?
0: Un'ora di musica dal vivo con le loro canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati.
1: Per farti santa, hai scelto di dare la colpa a me.
0: Lunedì 8 giugno alle 21, LDA e H7 in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Standing Ovation, Vasco Rossi, c'è anche lui nel brunch di Radio Subasio. Si parlava di viaggi poco fa, di viaggi che fanno crescere, ed è sempre bellissimo quando, visitando un posto nuovo, prendiamo parte anche alle usanze, tradizioni e riti portafortuna di questo posto. Non lo dico a caso perché da poco a Milano si è concluso il restauro del celebre mosaico del Toro in Galleria Vittorio Emanuele II, consentendo finalmente ai residenti e soprattutto turisti di riprendere il rito propiziatorio tradizionale, che consiste nel fare questi tre giri con il tacco della scarpa destra sopra gli attributi dell'animale come portafortuna, ecco, come rito scaramantico. Un passaggio obbligatorio, quindi, con il tacco della scarpa destra sopra gli attributi dell'animale come portafortuna, ecco, come rito scaramantico. Un passaggio obbligatorio.

0: Ed Sheeran su Radio Subasio, al momento delle breaking news di TGCOM 24, 2:00 PM.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. L'omicidio alla stazione Certosa di Milano. C'è un secondo giovane ricercato per l'uccisione di Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni. È un italiano di circa 20 anni con famiglia di origini peruviane. Si troverebbe all'estero. Ieri il primo fermo, un 19enne. In tutto gli indagati sono 8. Crollata una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. È successo all'alba dopo una deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Un uomo è morto, 3 i feriti, un ragazzo e gli anziani genitori della vittima. Si cerca ancora una donna. Putin chiude i colloqui con Zelensky. Per ora non c'è ragione di incontrarlo. Dal forum economico a San Pietroburgo, lo zar attacca ancora le elite europee che provocano, dice, il caos. Putin ha scelto la guerra, chiosa il leader ucraino, che domani incontrerà a Londra Merz, Macron e Starmer. Papa Leone in Spagna, a Madrid, prima tappa di questo nuovo viaggio apostolico. Oggi l'incontro con i reali spagnoli, Felipe VI e Letizia. Lunedì sarà il primo pontefice a rivolgersi al congresso e il 10 inaugurerà la Torre di Cristo che porterà a compimento la Sagrada Famiglia di Gaudí. Superbonus, allerta massima, controlli per 9 crediti su 10. La convenzione per il triennio 2026-28 tra Agenzia delle Entrate e Ministero dell'Economia punta a passare al setaccio gli importi ceduti per bloccare le frodi in anticipo. MotoGP Marquez ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria. Volley Nations League, Italia-Olanda 3-0. Dopo il 3-0 alla Bulgaria all'esordio, le ragazze di Velasco battono con lo stesso punteggio anche l'Olanda. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli.
3: Le
2: sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
6: Buon sabato da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Nelle prossime ore al sud

delle isole tempo in prevalenza soleggiato, salvo delle nuvole in Appennino. Poco nuvoloso in Liguria, coste tirreniche e pianura padana. Un po' di nuvole altrove, con rovesci sui rilievi lombardi, sulle Alpi, sulle Prealpi orientali, sulle zone appenniniche del medio versante adriatico. In serata tempo in generale miglioramento. Temperature per lo più stazionarie e venti deboli. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: Da Bollicine e Wine Experience, acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro, controllabile da remoto, a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto
11: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
13: Mezzogiorno e 4 minuti, ancora un buon sabato su Radio Subasio. Facciamo un viaggio, stiamo parlando di viaggi e vi riporto al 97 con Celine Dion. My Heart Will Go On.

Capo 12 Gazzelle su Radio Subasio. Stiamo parlando questa mattina di riti, tradizioni e usanze iconiche di un posto, quelle cose che quando visitiamo una città sono una tappa obbligatoria, no? Per esempio il lancio della monetina nella Fontana di Trevi a Roma, per intenderci. E vi chiedevo qual è il rito più curioso, quello più strano, quello più emozionante a cui avete preso parte voi in un viaggio che avete fatto, quello che vi è rimasto più impresso. Al 348 075 80 60. Vi leggo intanto il messaggio di Benedetta da Bologna che dice: io sono appena tornata da Barcellona e là c'è una tradizione bellissima legata ai castellers. Creano delle torri umane pazzesche, alte fino a 10 piani in mezzo alla piazza. Vedere l'ultimo bambino che sale in cima e saluta la folla fa venire i brividi. Ma sai, guarda, capita veramente non a caso secondo me questo tuo messaggio, perché anch'io di recente ho fatto un viaggio a Barcellona e mi hanno raccontato di questa attività che è uno sport vero e proprio. Io non l'ho visto direttamente, però tu mi racconti appunto che è davvero emozionante come rito, insomma, come usanza. Continuate a mandarmi anche i vostri messaggi, quali sono i riti, le usanze più bizzarre o emozionanti di un posto in cui siete stati, al 348 075 80 60. Forse.

0: Sei fantastica, Max Pezzali, su Radio Subasio. Stiamo parlando di viaggi, di riti, diciamo, tipici dei posti che visitiamo, ce ne sono tantissimi. E al 348-075-80-60 vi chiedevo quello più bizzarro, più simpatico o quello più emozionante a cui avete preso parte. Sentiamo qualche nuovo messaggio.
1: Buongiorno Radio Subasio, io volevo dire che ho assistito al rito più bello in assoluto alla fine del Cammino di Santiago, quando in determinate circostanze, non tutti i giorni, viene fatto il metafumero, quindi questo grande incenso, tanti chili lanciati in aria, diciamo così, spinti da questi frati.
0: È affascinante.
1: È meraviglioso.
0: Poi c'è anche il messaggio di Luana che dice: io a Verona ho fatto il rito classico, toccare la statua di Giulietta sotto al balcone, dicono porti fortuna in amore, ci sono andata con il mio fidanzato e 6 mesi dopo mi ha chiesto di sposarlo, funziona alla grande. Dai, questo anche è interessante, un'altra cosa tipica insomma italiana. Dai, 348 075 80 60, continuate a raccontarmi se ci sono dei riti a cui avete preso parte, magari anche dei portafortuna e se effettivamente poi vi hanno portato fortuna. Aspetto i vostri messaggi. Subito in Negramaro, luna piena.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Che confusione sarà perché
2: le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro, se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto, sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
11: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
17: Mezzogiorno e 34, ancora insieme su Radio Subasio. Un buon sabato, un buon weekend a tutti voi. È il momento anche di divertirci con la musica, cantando insieme ad Achille Lauro e Rose Villain. La loro Fragole, eccola qui.

0: James Blunt, You're Beautiful. Su Radio Subasio vi raccontavo che è stato restaurato il mosaico del Toro di Milano, protagonista di un rito portafortuna, e vi chiedevo quali usanze e riti tipici vi sono rimasti impressi in un viaggio che avete fatto e se poi vi hanno davvero portato fortuna. Sentiamo gli ultimi messaggi.
1: Ciao Radio Subasio. Allora, io nel lontano 1999 andai a Milano da Spoleto perché dovevo sostenere un esame per entrare nella facoltà di biotecnologie mediche.
0: Okay.
1: E sotto la galleria Vittorio Emanuele sapete benissimo che c'è il toro,
0: esatto,
1: diciamo che
0: esatto.
1: Come rito scaramantico con il tallone si deve fare un giro sui testicoli del toro,
0: sì.
1: E potrebbe portare bene. Il desiderio che avevo espresso era quello di entrare nella facoltà, di superare il test, ed eccomi qua dopo tantissimi anni, avendo fatto l'università, essendomi laureata, ormai sono rimasta a Milano, quindi direi che ha funzionato.
0: Dai.
1: Un saluto a tutti, Alessia da Cernusco sul Naviglio.
0: Che bello, quindi sei la prova che funziona. Bene,
2: ciao,
0: bene.
2: Ciao Emanuele, un saluto da Dennis di Tortoreto.
0: Ciao, buongiorno.
2: Beh, dai, iconica tappa obbligatoria a Roma, la Bocca della Verità.
0: Ah sì, certo.
2: Mette sempre un po' di soggezione infilare la mano lì, non so per quale motivo.
0: È vero.
2: Però è qualcosa che proprio quando vai a Roma non puoi non passare per la Bocca della Verità.
0: Beh sì, in effetti poi le foto che si fanno i turisti hanno sempre un po' il volto intimorito. Poi c'è anche Elisabetta da Firenze che ci segnala la festa di inizio primavera nel sud della Svezia con un emozionante falò in spiaggia. Poi saluto anche Luca e Valentina da Genova nelle loro avventure tra Cuba e la Colombia. Grazie a tutti voi per i vostri tanti messaggi. Subito Fred De Palma, Anita e Mischilla.

0: eccentrico, carismatico, unico. Cristiano Malgioglio.
1: Fernando, è sempre Capodanno insieme a te.
0: Martedì 16 giugno alle 21, ritorna a Radio Subasio Music Club per raccontarsi con le sue canzoni dal vivo.
1: Amore di contrabbando, amore.
0: Per partecipare in studio o in collegamento video da casa, vai su radiosubasio.it e scrivi la domanda che vorresti fare a Cristiano. Martedì 16 giugno alle 21, Cristiano Malgioglio, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.
2: Let 'em rise again.

Una come te, Cesare Cremonini, c'è anche lui ad impreziosire con una nota romantica questo nostro brunch di Radio Subasio. Ancora un buon weekend a tutti voi. Abbiamo parlato di tanti riti iconici, rappresentativi delle città, di tanti posti nel mondo, e tanti sono proprio legati a tradizioni, come dire, sentimentali, amorose. Noi fra poco ci salutiamo, ma a tenervi compagnia ci sarà Alessandra Barzaghi, quindi chiaramente il weekend di Radio Subasio continua e abbiamo ancora il tempo per ascoltare un po' di musica insieme in questo nostro brunch su Radio Subasio.

0: Super classico Ernia a chiudere la nostra mattinata su Radio Subasio, e dunque ci salutiamo qui, vi do appuntamento a domani sempre tra le 11 e le 13 per il nostro brunch del weekend, quindi grazie per essere stati con me, vi auguro un sabato super felice. Ora ci sono le breaking news di TGcom 24 e come sempre ricordate, le parole gentili non costano nulla. A domani, ciao!
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Papa Leone XIV è arrivato a Madrid, prima tappa del suo nuovo viaggio apostolico in Spagna. È stato accolto dai reali Felipe VI e Letizia e dal premier Sanchez. Il pontefice a bordo dell'aereo sulla guerra in Ucraina ha detto: è necessario spingere per arrivare a una conclusione della violenza e trovare una soluzione, e sull'Iran non è una guerra giusta. Putin chiude i colloqui con Zelensky, per ora non c'è ragione di incontrarlo. Il presidente russo attacca ancora le élite europee che provocano il caos, dice. Putin ha scelto la guerra, chiosa il leader ucraino che domani incontrerà a Londra Starmer, Merz e Macron. Il ministro degli interni del Pakistan è atteso oggi in visita a Teheran. Islamabad, il principale mediatore tra Iran e Stati Uniti. Intanto l'Iran critica gli USA, paese ospitante dei mondiali di calcio, per quello che ha definito un trattamento discriminatorio nei confronti di alcuni membri della delegazione iraniana, a cui è stato negato il visto. La premier Meloni esprime profondo cordoglio per la tragica esplosione avvenuta a Porto Sant'Elpidio. All'alba, forse una fuga di gas, ha causato una deflagrazione in una palazzina. Un uomo è morto, tre i feriti, un ragazzo e gli anziani genitori della vittima, dispersa una donna. L'omicidio alla stazione Certosa di Milano, c'è un secondo giovane ricercato per l'uccisione di Gianluca

0: Ibarra Silvera. È un italiano di circa 20 anni con famiglia di origini peruviane. Si troverebbe all'estero. Ieri il primo fermo, un 19enne. In tutto gli indagati sono 8. MotoGP ancora una volta, Marc Márquez il protagonista delle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria. Sul circuito del Balaton Park, il pilota Ducati ha conquistato la pole position dopo una sessione movimentata segnata da una caduta nelle prime fasi del Q2. Questa è la breaking news di TGcom 24.
1: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la A23 Palmanova-Tarvisio in direzione Trieste. Code sulla A23, il traffico è congestionato tra Pontebba e la barriera di Ugovizza-Tarvisio verso Tarvisio. Code per incidente sulla 1 Roma-Napoli tra Frosinone e Ceprano in direzione Napoli. Sulla A9 dei Laghi si resta in coda alla barriera di Como Grandate, direzione Como. Sulla A15 Parma-La Spezia code a tratti tra Bercetto e Pontremoli procedendo verso La Spezia. Code per incidente sulla A13 Bologna-Padova tra Bologna-Arcoveggio, raccordo per la tangenziale Altedo in direzione Padova. Infine sulla statale 360 Arceviese, corsia chiusa per un incidente a Piticchio. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Sono Alessandra Barzaghi, buon pomeriggio. Adesso arriva la nostra collection Domenica Bestiale di Fabio Concato, brano dolce amaro che racconta una giornata qualunque trasformata dai ricordi e dalle emozioni.

Bellissimo questo pezzo di Fabio Concato, davvero quasi un dipinto, no? Che racconta una domenica a due, dove ci sono tante sfumature, più dolci, un po' più amare, una domenica bestiale. E siamo tornati all'82, uno dei pezzi più amati della discografia italiana. Torniamo subito al presente, perché io vi voglio ricordare una cosa importante: se volete partecipare agli appuntamenti più importanti di Radio Subasio, come il jukebox, il 3 per te o per un'ora d'amore, avete la possibilità di riservare il vostro spazio semplicemente o chiamandoci oppure sfruttando la nostra applicazione, che è gratuita, va scaricata sul vostro telefono e con qualche click partecipate, e soprattutto ci siete sempre vicini, no? Perché con quella ci potete ascoltare in streaming dovunque voi siate, magari in giro al mare questo weekend, e così è molto più semplice. Adesso arriva Lorenzo Salvetti con Dimmelo Tu. Dici che

Benvenuti in paradiso, bellissimo questo pezzo di Antonello Venditti, una canzone che invita a guardare oltre le difficoltà, le contraddizioni della realtà, con uno sguardo pieno di speranza e di desiderio di cambiamento, no? Di rinnovamento un po' a 360 gradi. E da questa ricerca di un luogo ideale passiamo a qualcosa di molto più fisico, di molto più terreno, fatto di mare, libertà, di sensazioni, proprio sensazioni fisiche. Arriva Partenope di Merck & Cremont con il feat di Serena Brancale e The Colors, il loro nuovissimo singolo uscito lo scorso 5 giugno, un brano che celebra il Mediterraneo, l'energia dell'estate, il piacere di vivere il momento tra ritmo e leggerezza.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
13: Eurospin, la spesa intelligente.
14: Che facciamo questo weekend?
15: Stiamo a casa.
14: A casa?
15: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
14: E dove?
15: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
14: Porto le pantofole.
15: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
16: Inizio conto alla rovescia.
17: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
18: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
19: Santa, LDA insieme ad H7, un pezzo che racconta un rapporto davvero complicato, fatto di desiderio ma anche incomprensioni e bisogno di ritrovarsi insieme a sonorità pop e molto dirette.

Jennifer Lopez insieme a Marc Anthony con Nome Ames, una ballata intensa che racconta un amore profondo ma anche un po' fragile, segnato da paure, dubbi e dal timore di non essere mai abbastanza per chi si ama. Poi tra l'altro lo sappiamo, Jennifer Lopez e Marc Anthony erano una coppia reale, quindi il fatto di vederli anche cantare insieme o sentirli cantare insieme emoziona un po' di più. Comunque una canzone che naturalmente parla di sentimenti vissuti fino in fondo. E se qui tutto è introspezione e anche un po' vulnerabilità, diciamolo, adesso l'atmosfera col prossimo pezzo cambia completamente, si fa più solare e anche un po' spensierata. Arriva Irama con Cabana, un brano che profuma d'estate tra desiderio di evasione e leggerezza.

0: tornati agli anni 90 con uno dei più grandi successi di Luciano Ligabue, Una vita da mediano, che insomma fa un po' un parallelismo tra quello che succede nel campo di calcio e quello che succede nella vita quando si affrontano le difficoltà. Adesso arriva Risa, Radio Subasio, con Magica Favola.
1: A 10 anni insieme.

0: Arrivano le breaking news a TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Sono felice della mia missione in Spagna. Un pontefice mancava da tempo, così Leone XIV a Madrid per il suo quarto viaggio apostolico. In Iran non è una guerra giusta, ha detto il Santo Padre, e sono preoccupato per il Libano. Sul conflitto in Ucraina serve spingere per un negoziato. La sicurezza non viene da armi e muri, ma dallo stare insieme. Al suo arrivo è stato accolto dai reali e dal sindaco della capitale spagnola. Putin gela Zelensky e gli nega un incontro. Il presidente russo risponde alla lettera dell'omologo ucraino: non c'è ragione di un vertice. Domani a Londra Starmer, Macron e Merz incontrano il leader di Kiev per sbloccare la mediazione con Mosca. L'ultimo attacco su San Pietroburgo rivendicato dall'Ucraina. Nonostante il cessate il fuoco, proseguono gli attacchi dell'esercito israeliano in Libano. Diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid, denuncia Beirut. Gli Stati Uniti hanno colpito alcune stazioni radar iraniane e i Pasdaran, in risposta, hanno lanciato missili su Kuwait e Bahrain. Il crollo di una palazzina di due piani a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. Un'anziana risulta dispersa dopo un'esplosione, probabilmente di una bombola di gas. La deflagrazione e il cedimento di una parte dello stabile hanno causato un morto e due feriti. Messaggio della Premier Meloni: profondo cordoglio. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti. Il nuovo decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul gasolio. Palermo blindata per le nozze della pop star Dua Lipa e dell'attore Callum Turner. Il ricevimento a Bagheria. Tra gli ospiti Donatella Versace e Elton John. Per Telegraph e Sun la festa avviene in ex covi della mala siciliana. Il governatore Schifani: la nostra terra associata ad uno stereotipo che non la rappresenta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 13 Bologna-Padova un incidente causa code tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in direzione di Padova. Sulla 1 Roma-Napoli una perdita di carico causa rallentamenti tra Valmontone e l'allacciamento con la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio rallentamenti per un veicolo in panne tra Carnia e Pontebba in direzione della Tarvisio. Sulla 4 Brescia-Padova 4 chilometri di coda per un incidente tra Desenzano e l'allacciamento interconnessione A21 in direzione di Brescia. Infine sulla statale 309 Romea è stata chiusa una corsia per un incidente all'incrocio Bellocchio in direzione dell'incrocio Mestre Ovest svincolo rotatoria Marghera A57. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Che bel terrazzo!
5: Grazie!
4: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
5: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
4: Allora lo consiglio al vicino.
5: No!
4: Perché?
5: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
4: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargano.

0: Solari, dai, dici qual è?
1: Crema di caponata o salsa di fichi?
0: La Solari by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i Solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due Solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
3: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
1: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.

0: scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno negli Iper e Marche d'Aderenza.
1: Una collection piena di voglia di ballare, di energia, Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, classe

Era Tiziano Ferro con Cuore rotto, ma lo sappiamo tutti, le emozioni a volte ci rendono più fragili, il cuore si può spezzare, ma si può sempre ricominciare, no? Il bello è anche quello di ripartire da zero con nuove emozioni e nuove situazioni. Invece per quanto riguarda le canzoni che voi amate di più, io vi devo dare una buona notizia. Ci stiamo avvicinando alle 15 ed è un momento importante per voi, perché dovete scegliere tutte le canzoni della prossima ora per il jukebox, ovviamente, e quindi dovete partire dalla Subasio Collection, perché ogni ora a Radio Subasio parte proprio da lì, dalla Collection. Quindi via con i vostri messaggi al 348 075 80 60 con la vostra scelta musicale per la Collection. E adesso Emma insieme a Julie, Brutta storia. Fare

Cose della vita, era Eros Ramazzotti a Radio Subasio, ci hanno riportato queste belle note meravigliose di questa canzone al 93. Siamo un po' tornati indietro nel tempo, ma adesso torniamo subito al 2026 con l'ultima uscita di Petit, A me, a me.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Chuck, motore, azione.
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
13: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
16: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
17: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
18: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
19: L'ultima uscita di Cristiano Malgioglio, Amore di contrabbando, racconta un sentimento vissuto fuori dagli schemi, tra passione, teatralità e quel gusto melodico che da sempre caratterizza il suo stile.

0: Ordinary Day, Dolores O'Riordan, e siamo tornati un po' indietro nel tempo con questo bellissimo pezzo che invita a trovare bellezza e speranza anche nelle giornate più semplici, ricordandoci che spesso la felicità si nasconde nelle piccole cose, senza necessariamente dover avere ambizioni enormi. A volte ci si può accontentare, ma più che accontentare anche essere felici della quotidianità, di quello che già si ha. E se lì il messaggio era quello di guardare la vita con gratitudine e fiducia, adesso entriamo in un racconto fatto di entusiasmo, di emozioni e ricordi anche del passato, di gioventù, perché arriva Raff con Pazzi stupidi ragazzi, un brano che celebra l'energia e l'incoscienza e anche la libertà degli anni in cui tutto sembrava possibile, quando si era un po' più giovani.
1: Prima di

il cuore e la voce meravigliosa di Fiorella Mannoia. Ma adesso una cosa importante ve la devo dire assolutamente, perché vi coinvolge in prima persona, siete voi i protagonisti della prossima ora, perché tutte le canzoni che noi passeremo in diretta, che noi passeremo qui, sono scelte da voi. E dunque dovete farci sapere quale scaletta dobbiamo allestire. Dovete assolutamente mandarci le vostre scelte musicali al 348 075 8060. Adesso è subito via con i messaggi, vi aspettiamo. Arriva Karol G, Si antes te hubiera conocido.

0: Ora le breaking news di TGCOM 24 e l'appuntamento con me, Alessandra Barzaghi, è a domani.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Da domani resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello per il gasolio. Quarto viaggio apostolico di Leone XIV, il pontefice è in Spagna, visiterà fino al 12 di giugno Madrid, Barcellona e le isole Canarie. A ricevere il Papa, i monarchi Felipe VI e Letizia, il Premier Sanchez e le altre istituzioni. Gli abusi del clero sono una ferita ancora aperta, ha detto il Santo Padre, che incontrerà anche alcune vittime. Complessivamente i raid aerei israeliani sul Libano meridionale di oggi hanno ucciso 9 persone, tra cui 3 membri dell'esercito libanese, lo riportano media locali. Colpiti per errore, sostiene l'IDF, nel mirino c'era Hezbollah. Teheran invece lancia missili verso Kuwait e Bahrain. Sono 8 i giovani indagati per aver aggredito e ucciso Gianluca Ibarra Silvera la sera del 26 maggio alla stazione Certosa di Milano, in concorso con altre 9 persone in corso di identificazione. Un 19enne peruviano è in stato di fermo, un altro di 20 anni invece è ricercato dalla polizia. A Brescello, nella Reggiano, un'auto ha investito 2 ragazzi in bicicletta. È successo ieri sera. Un 19enne è morto, mentre l'amico di 18 è stato ricoverato in ospedale. Andavano ad un concerto. Alla guida del mezzo un 43enne originario di Napoli. Tutti i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro. Formula 1, Kimi Antonelli domina con la Mercedes la terza e ultima sessione di prove libere a Monte Carlo, rifilando 3 decimi alle Ferrari di Leclerc secondo e Hamilton terzo. Alle 16 le qualifiche per il Gran Premio che si corre domani. Queste le breaking news di TGCOM 24. Radio
2: Subasio. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del

0: Petfood.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Le 15 e 3 minuti, il sabato pomeriggio, il primo di giugno? Sì, più o meno, dai. Ciao a tutti amici, buon fine settimana, buon weekend da Davide Bertone. Comincia il nostro appuntamento con il Jukebox su Radio Subasio, il nostro pomeriggio insieme, pronti per un'ora ad esaudire le vostre richieste, a mandare in onda la vostra voce, a far ascoltare naturalmente le vostre canzoni preferite. Se poi c'è anche una dedica, fate voi. Noi siamo qui pronti ad accettare e ascoltare le vostre voci, a mandarle in onda. Se c'è un destinatario, alla confezione ci pensiamo noi. 348 075 80 60, a questo numero potete inviare e richiedere le vostre canzoni preferite, messaggi vocali o messaggi di testo. Mi raccomando, mettete sempre il vostro nome. Iniziamo come sempre con una collection scelta da una di voi oggi. Sentiamo allora chi l'ha scelta e come inizia il jukebox di Radio Subasio.

e guardo il mondo da uno blò. Luna, Gianni Togni, la collection che ha aperto il nostro appuntamento del jukebox di oggi. Ciao a tutti amici, buon weekend da Davide Bertone. Diventare protagonisti dell'ora del jukebox non soltanto durante il fine settimana ma ogni giorno è molto facile, basta inviare un messaggino vocale o di testo al 348 075 80 60, nome, città, titolo del brano che volete sentire. Se volete aggiungere qualcosa per qualcuno, fate tranquillamente, cioè lasciatevi andare tranquillamente. Saluti anche ad Anna da Perugia che ci sta ascoltando in questo momento, e poi anche Delia, buon fine settimana a te. I saluti che arrivano invece da Monte Flavio, c'è Patrizia all'ascolto, e poi ancora Sara, e ancora saluti anche invece a Simona che ci sta ascoltando dalla provincia di Roma. Vorrei ascoltare il brano di Lola Young, scrive, si intitola Messi.

Sorry, scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari su Radio Subasio ci faranno compagnia per un bel po' e la canteremo per tutta l'estate. Amici, questo è l'appuntamento del Jukebox su Radio Subasio. Avete la possibilità di diventare protagonisti scegliendo o dedicando le vostre canzoni preferite. 348 075 8060. I saluti arrivano anche da Siena, da parte di Gioia. Buon fine settimana a te. Poi ancora Carla, Massimo, Lele, Vale. Buon fine settimana a voi, Ernesto da Fermo che ci sta ascoltando, Francesca da Foligno. Puoi salutare Maurizio che da una settimana sta facendo un sacco di lavori per una gara importantissima che ci sarà domani. Dai Maurizio, forza, dai, siamo tutti con te, facciamo tutti il tifo per te, che alla fine, no, tu fai il lavoro per dare la possibilità anche ai ragazzi, alle ragazze di gareggiare e di divertirsi. E arriva invece la richiesta da parte di Antonella, una dedica speciale per la mia collega Flaminia. Il brano è quello di Ricky Martin, She Bangs, chissà perché poi.

0: Da che punto guardi il mondo dipende. Su Radio Subasio siamo nell'ora del jukebox, amici, con le vostre canzoni preferite al 348 075 80 60. Buon fine settimana a tutti, saluti anche a Cervia, chi è diretto verso Cervia, tipo Beatrice e Sandra, e poi ancora i saluti che arrivano da Napoli, c'è Angelo, Piero da Firenze, c'è anche Gio all'ascolto. Che bello oggi, belli, belli carichi oggi, eh? E poi arriva anche un altro messaggio quando ci sono delle richieste non troppo specifiche. Sentiamo un po'.
1: Ciao Radio Subasio, noi stiamo andando a Roma al Circo Massimo a vedere Cesare Cremonini, ci puoi mettere una sua canzone? Ciao!
0: Direi proprio di sì, ma che bello è quando mi lasciate carta bianca.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No.
4: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
9: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
10: E a noi che ci piacciono tanto
9: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
11: Ciao Radio Subasio, sono Alessia e vorrei ascoltare Non l'hai mica capito di Vasco Rossi.

Momento un po' gospel quasi, non l'hai mica capito Vasco Rossi, abbiamo aperto così la seconda parte del jukebox di oggi, amici, con le vostre canzoni preferite al 348 075 80 60, buon weekend a tutti, io sono Davide Bertoni insieme a voi e l'appuntamento del jukebox è quello che vi fa ascoltare le vostre canzoni preferite o vi dà la possibilità anche di dedicarle a qualcuno. Da Firenze c'è anche Piero all'ascolto e poi ancora i saluti che arrivano invece da Martina che ci sta ascoltando in questo momento da Roma e poi Joe è all'ascolto anche lui in questo istante. Il brano scelto è quello di Sabrina Carpenter, Tears.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, sono Sonia da Settala. Devo studiare per un esame, ma vorrei una canzone che mi desse la carica e quindi vi chiederei Tutta la vita di Lucio Dalla. Grazie mille, ciao Radio Subasio.

0: Tutta la vita, Lucio Dalla su Radio Subasio, nell'ora del jukebox. Amici, buon fine settimana a tutti da Davide Berton. Un fine settimana, o almeno un sabato pomeriggio, da quello che stiamo capendo anche dai messaggi che stanno arrivando, di trasferte, di viaggi, ma anche la curva dei lavoratori che non si ferma mai neanche durante il fine settimana. Abbiamo appena sentito la nostra amica che ha richiesto il brano di Lucio Dalla, un sabato pomeriggio di studio. Qualcuno invece si è reso conto di essere un po' indietro con il lavoro. E allora sai che c'è, serve un po' di ritmo. Sentiamo un po'.
1: Ciao Subasio, Paolo D'Ancona. Sono qui nel mio piccolo laboratorio artigiano che sto lavorando perché sono tanto indietro. Mi fate ascoltare Murder on the Dance Floor di Sophie Alice Baxter, che diamo un po' di ritmo questo pomeriggio? Grazie.

la vita si distrae, cadono gli uomini occidentali. Quando la vita si distrae, cadono gli uomini occidentali.

0: Con la meditazione di Occidentali Scarno e Francesco Gabbani chiudiamo così il nostro appuntamento del jukebox di oggi. Grazie a tutti amici per aver partecipato, per aver condiviso le vostre canzoni preferite insieme a noi. Domani alle 15 un nuovo jukebox da vivere insieme. Ritorna puntuale l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, pochi secondi alle 16.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti fino al 3 luglio. È il quarto round di interventi del governo per rispondere al caro petrolio a causa della guerra. Da domani resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul gasolio. La misura finanziata con poco meno di 150 milioni di euro di extragettito IVA dovuto ai rincari. Il Papa in Spagna: sono preoccupato per l'Ucraina, bisogna spingere per il negoziato, ha detto Leone XIV, e l'Iran non è una guerra giusta. Poi il suo monito: no ad approcci identitari, l'integrazione europea è un dono per l'umanità. Il Santo Padre, in visita fino al 12 giugno, sarà a Madrid, Barcellona e alle Isole Canarie, ad accoglierlo oggi i reali e le istituzioni. 4 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite oggi a San Pietroburgo per un attacco su vasta scala di droni ucraini. È lo stesso leader di Kiev, Zelensky, a rivendicare il raid. Intanto i paesi della NATO stanno discutendo un nuovo impegno di finanziamento militare per l'Ucraina pari a 70 miliardi di euro. Il conflitto in Medio Oriente: l'IDF uccide per errore militari dell'esercito libanese. Pensavamo fosse Hezbollah, la difesa di Israele. Almeno 10 le vittime, anche un generale di brigata nel sud del paese dei Cedri. Missili di Teheran lanciati invece verso Kuwait e Bahrain. Profondo cordoglio espresso dalla Premier Meloni alle famiglie coinvolte nel crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio, nella Fermano, dopo una esplosione. Il bilancio è di 2 morti, un uomo di 40 anni e un'anziana di 90, trovata poco fa sotto le macerie. Ci sono anche 3 feriti. All'origine della deflagrazione si ipotizza una fuga di gas. Marc Marquez su Ducati ufficiale: dopo aver conquistato la pole position, ha vinto la gara sprint della MotoGP in Ungheria, dietro allo spagnolo Pedro Acosta su KTM e il leader del mondiale su Aprilia, Marco Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A22 code per lavori allo svincolo di Brennero confine di Stato in direzione della Brennero, sulla A11 Firenze-Pisa traffico rallentato per un incidente tra Chiesina Uzzanese e Alto Pascio in direzione di Pisa, sulla A14 Bari-Taranto rallentamenti per un incendio tra Gioia del Colle e Acqua Viva delle Fonti in direzione di Bari, sulla A4 Milano-Brescia code per un incidente tra Cormano e l'allacciamento con la tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia. Infine sulla statale 18 Tirrena inferiore traffico rallentato per cantieri all'incrocio Diamante in direzione dell'incrocio Napoli. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?

0: che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
7: Continua il nostro sabato pomeriggio insieme, le 16 e 5 minuti. Buon weekend a tutti, amici da Davide Bertone. Torniamo anche a giocare, lo faremo tra poco. Subito la collection, Lionel Richie, All Night Long.

Musica. Pazza musica, Marco Mengoni, Elodie su Radio Subasio, continua il nostro sabato pomeriggio insieme. Buon fine settimana a tutti, amici da Davide Berton. Archiviato anche per oggi l'appuntamento con il jukebox, il 348 075 8060 continuerà ad esservi utile, super utile, perché riapriamo il nostro parco giochi e siamo pronti a giocare con la domanda mancante. Oggi facile, dai, perché giochiamo con un film meraviglioso, cult, del 1997, tra poco vi diremo anche quale. Abbiamo bippato una domanda e si sente solo la risposta. Possiamo risalire la domanda soltanto dalla risposta? Beh, direi proprio di sì. Tra poco giochiamo insieme. Se avete la soluzione o pensate di averla e volete venire a dircela in onda, 348 075 8060. Tra poco giochiamo subito. L'estate di Elettra Lamborghini è Bam Bam Bambina.

0: Biagio Antonacci, non è mai stato subito, su Radio Subasio. Buon sabato pomeriggio a tutti, amici da Davide Bertone. Riaperto il nostro parco giochi, siamo pronti a dare il via ai nostri due appuntamenti. Il primo lo faremo da soli ed è già pronto, è già qui, siamo pronti a giocare con la domanda mancante. Un film cult della fine degli anni 90, vi posso anche dire il titolo, tanto non fa parte del gioco riconoscere né il titolo né i protagonisti, ma riconoscere la domanda mancante. Giochiamo con un film del 1997, Tre uomini e una gamba, di e con Aldo, Giovanni e Giacomo, e abbiamo preso probabilmente una delle scene di questo film che hanno fatto la storia. In questa scena c'è una domanda e c'è una risposta. Riusciamo a risalire alla domanda soltanto ascoltando la risposta? Penso proprio di sì, perché è iconica, una scena iconica. 348 075 8060 se pensate di riconoscere o di avere la soluzione e vi va di venire a dircela in onda. Attenzione, sentiamo.
1: Sì, ma niente di serio.

0: Bossa nostra, c'è anche Gaia su Radio Subasio. Amici, stiamo giocando con la domanda mancante. Abbiamo preso un film cult del 1997 di Aldo Giovanni e Giacomo, una scena probabilmente tra le storiche, quelle che si ricordano. Vi abbiamo chiesto appunto di darci la risposta.
1: Il film è Tre uomini e una gamba di Aldo Giovanni e Giacomo. Ecco. Ciao da Chiara.
0: Chiara, grazie. Il film è proprio quello, però stiamo giocando con la domanda mancante. Abbiamo preso questa scena e abbiamo bippato la domanda, si sente soltanto la risposta. Risposta che è sì, ma niente di serio. Ora, quale domanda può esserci sotto al bip? Ne abbiamo prese tre, così per dare tre opzioni. La prima è vero che fai l'attore? Sì, ma niente di serio, ci sta. Oppure, e così domani ti sposi? Sì, ma niente di serio. O ancora, ma è vero che non sai nuotare? Sì, ma niente di serio. Dai, ditecelo voi, 348-075-8060. Fate sul serio, sentiamo.
2: Sì, ma niente di serio.
3: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di DAZN full. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
6: Salve!
7: Ah, lei, ho un problema, sa?
6: Cioè?
7: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
6: Per 10 anni non le darà più fastidio.
7: Ha 6 balconi e un terrazzo!
8: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
13: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
14: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
13: Contacta, adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Alessandra Moroso, sorriso grande su Radio Subasio. Abbiamo giocato con la domanda mancante oggi: tre uomini e una gamba. La risposta sì, ma niente di serio. Chi invece sta facendo sul serio a casa in questo momento è Silvia. Ciao Silvia, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Eccoci qua. Prenditi l'applauso del pubblico che ancora non sa, perché altrimenti sarebbe una standing ovation, non sa quello che tu stai facendo in questo momento.
1: Sì, lo svelo?
0: Sì.
1: Dai, ciambellone con gocce di cioccolato.
0: Signori, l'ha sfornato. Sì, quasi, giusto, mi dicevi?
1: Manca pochissimo. Manca poco. L'odore però già.
0: Guarda, ti crediamo sulla parola. Poi nel dubbio, guarda, noi siamo pronti comunque ad assaggiarlo, Tiriamo indietro. Senti Silvia, da dove ci ascolti?
1: Da Roma,
0: perfetto. Allora, pomeriggio abbastanza caldo, mi pare di capire, che però sì, hai deciso sì. di rendere insomma ancora più caldo.
1: Bravissimo, di farmi del male da sola, però ne vale la pena, dai.
0: Ne vale la pena anche perché ci saranno tante persone, delle persone che godranno di questo lavoro.
1: Sì, sicuramente, i miei figli, mio marito, pezzettino Buddha dei cagnolini, giusto per, magari scansiamo le gocce di cioccolato.
0: Vedi.
1: Ma un assaggino ci sta.
0: Allora, noi abbiamo giocato con questo film meraviglioso del 1997, Tre uomini e una gamba, Aldo, Giovanni e Giacomo, scena di Giacomo con Marina, credo in un lago, adesso mi ricordo così vagamente. La risposta è stata sì, ma niente di serio, ma la domanda qual è?
1: E così domani ti sposi?
0: Signori, sentiamo dalla verifica se è proprio quella.
2: E così domani ti sposi?
3: Sì, ma niente di serio.
0: E così domani ti sposi, giusto? Grazie. Silvia, perfetto, perfetto. Senti, chi salutiamo prima di andare?
1: Saluto mio marito che sta lavorando sotto il sole cocente.
0: Sì.
1: E mia zia, mia sorella, tutte le persone che mi conoscono e che mi vogliono bene.
0: Oh, e sono tante, tantissime. Dopo la storia del ciambellone, qualcuna in più. Ne sono certo. Silvia, grazie. Senti, noi prima di andare però, insomma, vogliamo sentirti cantare il jingle di Radio Subasio. Sei pronta?
1: Pronta.
0: 3, 2, 1, vai!
1: Radio Subasio.
0: Ciao Silvia, buona estate.
1: Grazie anche a voi.
0: Ciao.
4: Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: lunedì 8 giugno alle 21. Protagonisti a Radio Subasio Music Club LDA e H7.
1: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché?
0: Un'ora di musica dal vivo con le loro canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati.
1: Per farti santa, hai scelto di dare la colpa a me.
0: Lunedì 8 giugno alle 21, LDA e H7 in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Capitani coraggiosi, c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones su Radio Subasio in chiusura di questa ora dedicata alla domanda mancante. Abbiamo giocato insieme, abbiamo conosciuto anche la nostra amica Laura da Roma, Silvia da Roma, e abbiamo giocato con Tre Uomini in una Gamba dal 1997. Nella prossima ora pronti a giocare ancora una volta, subito però il nuovo di Mew, Baffa Amore, su Subasio.

0: Con le breaking news di TGCom 24, le 17.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Si aggrava il bilancio del crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nella Fermano. Sono 3 le vittime, oltre ad un uomo di 47 anni, ritrovato il corpo della 90enne dispersa e morto anche il figlio 60enne di lei, altre 2 persone ferite. La deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Viaggio del Papa in Spagna, Leone XIV ammonisce, in Iran non è una guerra giusta e serve negoziare per Kiev, no ad un mondo di nemici. Il Santo Padre visiterà fino al 12 giugno Madrid, Barcellona e le Isole Canarie. Questa sera nella capitale spagnola una veglia di preghiera con i giovani. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Da domani resta di 5 centesimi lo sconto sulla verde, mentre si riduce da 10 a 5 quello per il diesel. L'Iran ha condannato l'attacco notturno statunitense contro le installazioni radar costiere nel Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile, e i Pasdaran lanciano missili verso Kuwait e Bahrain. In Libano 10 militari morti in un raid israeliano nel sud del paese dei Cedri, l'IDF uccisi per errore, l'obiettivo era Hezbollah. La NATO discute un pacchetto di aiuti da 70 miliardi per l'Ucraina. Intanto droni di Kiev hanno colpito una base navale, l'arsenale e infrastrutture petrolifere vicino a San Pietroburgo. Ci sono anche 4 feriti, 2 morti invece in attacchi russi su Zaporizhia. Lo spagnolo della Ducati Marc Marquez, dopo aver conquistato la pole, domina anche la sprint del Gran Premio di Ungheria, 8ª prova del mondiale MotoGP, davanti ad Acosta e al leader Bezzecchi. Formula 1 a Monte Carlo in pista per le qualifiche della pole del Gran Premio che si corre domani. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. La giornata di domenica vedrà tempo per lo più stabile e soleggiato. Vi segnalo il passaggio di innocue velature e lo sviluppo di un po' di nuvolosità nelle ore più calde sui rilievi. Nel corso del pomeriggio o inizio serata saranno possibili locali rovesci o temporali su Alpi e Appennino Emiliano. Le temperature saranno in rialzo al centro-nord e in Sardegna. I venti da deboli a moderati settentrionali al sud, molto deboli altrove. Un po' mosso il canale di Sicilia, poco mossi o calmi gli altri bacini. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Subasio.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con un

0: sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Le 17:05 minuti, in genere a quest'ora io aspetto l'arrivo di Gloria Gallo. Deve esserci qualcosa che non va, perché
7: sì, non funzionava la macchina del fumo, sì. E lei sai che non entra se non c'è quella polvere, giusto, di stelle, quel glamour che la contraddistingue,
6: e anche quelle luci accese, esatto. In questo caso però le abbiamo belle soffuse
7: nel buio
6: per dare il benvenuto a Ignazio Failla.
7: Grazie, buon pomeriggio, yeah. Un ritorno ai fasti o nefasti, dipende insomma di un tempo.
6: È un po' che non ci vediamo,
7: sì. È perché è un po' che la Gallo non prende ferie.
6: È vero. Senti, sì. Non so se sai com'è questo sabato. Beh, hai portato qualcosa?
7: Penso sia supplentoso.
6: Sono troppe, però vabbè.
7: Ah, non sapevo ci fosse un numero.
6: No, perché conto le sillabe.
7: Supplentoso, 5.
6: Supplentoso. Va bene, amici, giocheremo insieme tra poco. Con subito la collection.
7: Luca Carboni, andiamo al mare.

0: Luca Carboni, Mare Mare, cos'è? Stile libero questo?
1: Sì, è l'unico che so fare, nel senso giusto. Che posso dire che è libero mio. Questo non sono capacissimo.
0: Ok. E
1: qualunque altra cosa riconoscibile, tu diresti non la sai fare.
0: Non la sai fare.
1: Invece il modo così libero.
0: Misto, diciamo. Misto, sì. Una cosa di tutto un po'.
1: Sì.
0: Di tutto un po'.
1: Alla San Fason.
0: Ah, vedi. Amici, oggi non prendiamo lezioni di nuoto.
1: No, aspetta. Amici, sì. Non sono Gloria Gallo, mi dispiace. E molti già si sono dispiaciuti quando è successa la storia del matrimonio.
0: Ecco dove ti avevo visto l'ultima volta.
1: Alla storia del matrimonio.
0: Stavamo sposando due.
1: Esatto,
0: Vedi? Okay.
1: Complici in questo.
0: Eh sì.
1: Loro. E, no, stavo dicendo che giovedì sera ho visto delle persone vere a Roma che disperate dicevano non si fa, questa cosa non si fa. È andata così, ormai prendetela come...
0: Certo,
1: cosa finita, fatta e finita.
0: Ma anche perché poi comunque il prossimo weekend Gloria torna, quindi per questo fine settimana, anzi oggi, giusto? Oggi starei tu con me.
1: Solo oggi. Non ce la faccio a venire due volte.
0: Però sei arrivato qui molto preparato, perché stiamo per giocare con gli esami non finiscono mai, che è un appuntamento che mette i brividi perché è una sorta di interrogazione.
1: Esatto, infatti ho l'occhialino da professore, io ve lo dico oggi, sconti a nessuno.
0: Niente.
1: No.
0: Allora.
1: Questa cosa mette già l'ansia giusta, diciamo, ecco.
0: Prego, ti lascio la cattedra.
1: Allora, cari amici, al 348-075-8060, la domanda facile a cui bisogna rispondere è questa. Quale fenomeno fisico spiega la formazione dell'arcobaleno?
0: Ma vogliamo dare delle opzioni o non...
1: Ci penso proprio.
0: Neanche un aiutino.
1: Gloria le darebbe?
0: No.
1: Ah, e nemmeno io.
0: E quindi, va bene così.

0: tu cosa fai questa sera?
1: Ah, esco con te.
0: La canzone di Noemi su Radio Subal. Cosa fai questa sera?
1: Esco con te.
0: Ah, esci con me. Vedi, però risposta facile.
1: Facile, perché questa non lo è? Quella della domanda degli esami?
0: No.
1: Cioè, il fenomeno fisico che spiega la formazione dell'arcobaleno ha messo in crisi gli ascoltatori?
0: Ha un nome.
1: Ha un nome
0: ok. Ma non c'è. Cioè...
2: Buonasera, Mauro D'Aprilia.
1: Buonasera.
2: Il vapore acqueo.
0: Il vapore acqueo? No.
2: L'arcobaleno, secondo me, si forma con la pioggia e il sole insieme.
0: Che
1: vabbè,
0: comunque.
1: E questo succede anche quando escono le lumache, però.
0: Sì, sì.
3: Ciao, Radio Subasio, sono Gabriele dalla Germania.
0: Sì.
3: Il fenomeno fisico per la formazione dell'arcobaleno è la cosiddetta diffrazione.
0: Allora,
3: grazie,
0: no.
3: Ciao.
0: No. Posso dire? Diffrazione, no. Ora,
1: la diffrazione è quella che praticamente è tipo quell'onda sonora acustica, non solo, ce ne sono di vari tipi, che sbatte verso un oggetto e poi lo aggira, in qualche modo passa.
0: Così funziona, hai fatto le scuole alte, però posso dire una cosa,
1: meno male,
0: una domanda facile, abbiamo anche un'altra risposta.
4: Ciao Radio Subasio, sono Danilo da Roma.
0: Sì.
4: È un fenomeno molto complesso.
0: Ecco, non c'è.
1: Guarda, l'ufficio complessità oggi è sabato, non lavora.
0: È chiuso.
1: Danilo, però grazie lo stesso. Poi l'abbiamo sentito tutto il messaggio la risposta comunque non è quella.
0: Tutti e 57 secondi di spiegazione, ma non è comunque quella. Vogliamo dare tre opzioni al volo?
1: Veloce, allora, potrebbe essere la riflessione, la frizione o la rifrazione.
0: Dai.
1: 348 075 8060.

0: Zucchero, puro amore su Radio Subasio. Amici, abbiamo giocato nel corso di questa ora con gli esami non finiscono mai, domanda di fisica.
1: Sì,
0: c'è un po' di tutto, fisica, chimica, un sacco di cose.
2: Stiamo per andare sul grande raccordo anulare di Roma con una cabriolet, da quello che ho capito. C'è Alessandro da Roma, ciao!
0: Ciao Alessandro!
3: Eccomi!
0: Eccolo!
2: Ben trovato! Dove vai con sta cabriolet, scusa?
3: Vado a cena al ristorante ucraino, molto divertente, che sta qui a Roma.
2: Sei partito presto, però. Paura del traffico? Sono 5:26, già partito per il ristorante lui.
3: Ah, sì. Sì, sì. Senti, cioè, facciamo prima uno spritz.
0: Ci sta.
3: Vado carburato.
2: Almeno di sabato.
0: Così, per aprire l'appetito, Alessandro.
3: Sì.
0: Senti, allora, Alessandro, noi siamo rimasti veramente
2: allora,
0: colpiti.
2: Diciamo che Alessandro è così tanto preparato che sa due soluzioni. E sono tutte e due giuste.
0: Il problema è che sono tutte e due giuste. Tra l'altro, la prima è quella che probabilmente conoscono in tanti. Allora, abbiamo chiesto qual è
2: il fenomeno che crea l'arcobaleno.
0: Prego, Alessandro.
2: Vai, tutto tuo.
3: Ecco, io so benissimo che l'arcobaleno si crea dopo la pioggia, in un punto in cui un nano fatuo, un trollo, le prosciane, si è butto una cassa d'oro.
0: Sì,
3: cioè le monete d'oro.
0: La pentola d'oro.
3: La pentola d'oro, sì. Esatto, che io sempre cerco quando vedo.
2: Ma perché tu ci devi credere tanto, se no non la trovi, capito?
3: Io ho la pala a macchina, giro con la pala.
0: Giusto. Tra l'altro la cabriolet è per vedere meglio, capito? Per non farsi ingannare dai riflessi del vetro.
2: Sì, perché bisogna arrivare al punto di dove puoi attraversare l'arcobaleno, non si trova mai, si sposta sempre, mamma. Senti Ale, ma dopo quanti spritz questa è la risposta giusta? Se così chiedo, per un amico.
3: Sì.
2: Rifrazione è quella giusta,
0: signori. Rifrazione è quella giusta, quella scientifica è quella della pentola d'oro.
2: Vabbè, dipende. Okay. Dipende da quale scienza ti piace di più.
0: Non so.
3: Io seguo la prima,
0: certo.
2: Ma fai bene. Tu segui che prima o poi lo trovi.
0: Continua a inseguire. Quindi, se vediamo uno che gira per il raccordo con la cabriolet e sta cercando la pentola d'oro.
2: Arcobaleni,
0: esatto. Alessandro, grazie. È stato.
2: No, Alessandro, non ride che noi siamo preoccupati.
0: È stato un grande piacere. Ti terremo in considerazione per prossime
2: non si sa per cosa, però
0: spiegazioni scientifiche.
2: Sì. Tutto quello che ha a che fare con la mitologia, Alessandro. Vuoi salutare qualcuno, i tuoi amici leprecauni, qualcuno, che ne so, di?
3: Saluto tutto il mondo carcerario d'Italia, perché ho fatto servizio molti anni negli studi penitenziari.
0: Va bene.
2: Ci associamo.
3: Operatori utenti.
0: Grazie Alessandro.
3: Ok, un abbraccio.
0: Buona serata, ciao Alessandro. Ciao.
3: Ma
2: hai capito? Del vento, secondo te?
0: Sì, ecco.
2: La cabriolet.
0: Ma cioè, anche del sole.
2: Non si può chiudere sta macchina ogni tanto.
0: Anche del sole.
2: Se facesse un bagno in una vasca, non so.
0: Sì, viva la vasca.
2: Viva.

0: Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Per molti il futuro è solo incertezza.
6: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ignazio, sai cosa succede questa noce a mezzanoce?
9: Sono super preparato, caro mio.
8: Hai studiato?
9: Io non mi faccio parlare dietro e soprattutto non faccio ridere con lei che oggi non c'è. Radio Subasio Disco Club, mixato, sì, suonato, assemblato, sì, accarezzato e infiocchettato da Davide Berton.
8: Vabbè, però il fiocco...
9: Il fiocco è bello.
8: Bello,
9: mi piace. Lo scarti stasera a mezzanoce?
8: Esatto, sì. Tutte ite di tutti i tempi, a partire da mezzanotte ho preparato un piccolo assaggio.
9: Sì,
8: di quello che sentirete questa sera.
9: Il menu.
8: Mr. Props con Waves, George Michael, Club Tropicana, Samurai J, Ossessione.
9: Ma anche Madonna con Feel So Free, Gracie Abrams con That's So True e Kool & the Gang con Celebration.
10: Radio Subasio. Sabato notte a Radio Subasio si canta e si balla. Da mezzanotte è Radio Subasio Disco.

0: sto sfregando le mani.
1: E
0: proprio.
1: Questa era la raffica dedicata agli anni 90 con Coming Back, DJ Dado, Smoke City, Mr. Gorgeous.
0: E poi Joy Salinas con Rockin' Romance e Blue Down Gang con The Bad Touch.
1: L'appuntamento è per questa notte. Ci sarai?
0: Questa notte?
1: A mezzanotte? A mezzanotte? Sì, ci sarai. Anche se poi ti alzi presto.
0: Non fa niente, faccio tutta una tirata.
1: Va bene. L'appuntamento è con Radio Subasio, Disco.

0: Io ho la fortuna di sentire e assistere a un concerto privato di Ignazio che canta Giorgia, è l'amore che conta. È un'esperienza.
1: Poi è una canzone che ti torna per tante cose.
0: Esperienza croccante, oh, sì. Oserei definirla in questo modo.
1: Mai quanto quella che avranno i nostri ascoltatori oggi pomeriggio, se rimarranno, e me lo auguro, con noi. Perché parleremo di.
2: Hobbies.
1: Anzi, per la verità.
2: Hobbies.
1: Allora, sapevi che lavorare a maglia, tipo, è diventato un passatempo di tendenza a livello globale per uomini e per donne?
0: Rilassa tantissimo. Mm-mm. Rilassa veramente tanto. Sì. Se lo sai fare, sennò è uguale.
1: Impari. È pieno di tutorial.
0: Bucarsi.
1: È pieno di gruppi che si riuniscono ovunque.
0: Sì.
1: E non serve avere una sala, puoi andare su una panchina. Però tutti insieme.
0: L'altro giorno in treno una ragazza stava facendo.
1: Questi si chiamano knitting group.
0: Si radunano.
1: Sì.
0: Le amiche del cucito.
1: È come gli amici.
0: Gli amici del cucito.
1: È come il club del libro. Invece quello è il gruppo di chi fa maglia.
0: E quindi fa maglia. Chiederemo chi fa maglia.
1: No.
0: Cosa usano?
1: No. Oggi parliamo di passatempi in generale. Quello. Mi servirebbe sapere al 348-075-8060 esattamente quello che li aiuta a ridurre l'ansia e lo stress. Quindi quello che li fa stare meglio quando lo praticano.
0: Ecco, fateglielo sapere perché questo è il suo passatempo.
1: Sì. I know

0: Chiudiamo con Elisa, se piovesse il tuo nome.
1: Chiudiamolo,
0: sì, chiudiamo, chiudi.
1: Porto
0: tutto,
1: via le mie carabattole, sì, e vengo con te.
0: Allora, nel frattempo, però, visto che hai parlato di hobbies che rilassano,
1: passatempi,
0: stanno arrivando un po' di messaggi e anche delle immagini digitali che aprirai più tardi. E quindi...
1: Ah, nel senso che mi dimostrano che il loro passatempo è quello lì.
0: Esatto, con una foto che non ho aperto.
1: Nessuno c'ha il passatempo tipo della pasta al forno, perché stavo cercando dove cenare, no, stasera.
0: È vero, eravamo alla ricerca, però comunque potrebbe essere un passatempo anche quello, cercare qualcosa.
1: Ma qualcuno non ha tipo il passatempo di non far pagare la cena a due conduttori di Subasio?
0: Vedi, quante cose. Amici, noi ci risentiamo invece questa sera a mezzanotte, vi lascio insieme a Ignazio, ora l'informazione con le breaking news di TGCom 24.
2: Buona serata da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente, l'IDF uccide per errore militari dell'esercito libanese. Pensavamo fosse Hezbollah, la difesa di Israele, il raid nel sud del paese. L'Iran condanna l'attacco americano contro le installazioni radar costiere nel Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Droni di Kiev hanno colpito una base navale, l'arsenale e infrastrutture petrolifere vicino a San Pietroburgo. Ci sono 4 feriti, 2 morti invece in attacchi russi su Zaporizhia. Putin nega un incontro a Zelensky, che domani vola a Londra per un vertice con Starmer, Macron e Merz. Fino al 3 luglio in Brescia, Putin nega un incontro a Zelensky, che domani vola a Londra per un vertice con Starmer, Macron e Merz. Fino

0: messaggio di cordoglio della Premier Meloni. Sono preoccupato per l'Ucraina, bisogna spingere per il negoziato, ha detto Leone XIV arrivato a Madrid, e l'Iran non è una guerra giusta. Poi il suo monito no ad approcci identitari. Il Santo Padre sarà in visita in Spagna fino al 12 giugno, è il suo quarto viaggio apostolico. Lo spagnolo della Ducati, Marc Marquez, domina anche la sprint del Gran Premio di Ungheria classe MotoGP davanti ad Acosta e Bezzecchie. In Formula 1 la Mercedes di Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio di Monaco davanti a Verstappen e ai due ferraristi Hamilton e Leclerc. Tennis, la russa Andreeva vince Roland Garros, batte in due set per 6-3 e 6-2 la polacca Chalinska e conquista il torneo primo slam a soli 19 anni. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, no, no, non voglio.
1: Sì, ma la nostra qualità.
2: No, diciamo,
1: certo. Beh, ma i nostri controlli.
2: Le mie sono migliori.
1: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV Line.
1: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 9, Lainate Como Chiasso, code per traffico tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera. Sulla A10 Genova Ventimiglia, rallentamenti per un veicolo fermo allo svincolo di Arenzano in direzione da Genova. Sulla tangenziale ovest di Milano, code per traffico intenso tra la Vigevanese Nuova e Settimo Milanese in direzione della A8 Milano-Varese. Anche sulla tangenziale nord di Milano, rallentamenti per traffico tra Monza Sant'Alessandro e la statale 36 del Lago di Como in direzione di Lecco Monza. Sulla 4 Milano Brescia rallentamenti per un veicolo in panne tra Ospitaletto e Rovato in direzione di Milano. Infine sulla statale 9 via Emilia, code per un incidente all'incrocio Modena statale 255 di San Matteo Decima verso l'incrocio Rimini strada statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Ma se si potesse e se poteste, anche voi vorreste comandare il mondo? Ce lo chiede la canzone dei Kiss.

the World, la collection delle 18 e 8 minuti. Non è una gloria raffreddata quella che vi parla, ma è un Ignazio ritrovato così, pronto ad accompagnarvi fino alle 21 in questo pomeriggio che diventerà sera poi, mentre saremo in onda, del 6 giugno 2026. Bentrovati sulla vostra Radio Subasio, grazie per essere dei nostri e soprattutto grazie perché ci tenete lì qualunque cosa voi stiate facendo, in movimento, da fermi, oppure riguardante l'argomento di cui parleremo dopo, mentre portate avanti il vostro passatempo preferito, quello che vi leva l'ansia e lo stress, almeno la sensazione che vi dà è quella quando lo praticate. Vi lascio il numero 348 075 8060 per i vostri vocali di ogni tipo, qui si accetta tutto. Nel frattempo Merck & Cremon tornano insieme a Serena Brancale e The Colors. Partendo

0: stato ancora, peraltro, successo, visto che insomma è una carriera di tuttissimo rispetto. Prima di andare avanti e di snocciolare l'argomento di cui ci occuperemo in questo pomeriggio di sabato, volevo salutare Roberto e Daniele da Roma che sono all'ascolto.
1: Ciao Ignazio!
0: Ciao!
1: Ciao
0: Ignazio! Ciao, ciao, ciao!
1: Un bacio da Ambra e dai gemellini Tommaso e
2: Leonardo.
1: E Leonardo.
0: Leonardo, grazie.
1: Ci vogliamo
0: bene. Piano, che qui c'è gente di una certa età col cuore fragile. Mi sono sentito per un attimo se posso Sandra Milo quando c'era Piccoli Fans, va bene? Allora, andiamo all'argomento di oggi. Parliamo di passatempi. Uno su tutti che sta diventando, ed è diventato anzi, globale, di tendenza a livello globale, che attira trasversalmente più generazioni, poi anche non guarda in faccia al fatto di essere uomini, donne, grandi, piccoli, è quello di lavorare a maglia, che non è visto più come un passatempo casalingo, ma proprio un'attività glamour che si può svolgere ovunque, alleata del benessere mentale, capace di ridurre i livelli di ansia e non solo, anche di stress accumulati. Quindi l'arte del lavorare a maglia, ora più che mai, è proprio simbolo di una modalità di vita lenta, slow, che ha attirato anche gli influencer del settore, ma anche un'altra importante funzione, permette di socializzare, perché mentre sei lì che fai la maglia, tu chiacchieri e fai amicizie, soprattutto nei knitting club, cioè gli spazi in cui sono condivisi i segreti di quest'arte. Tra una chiacchiera e uno snack si fanno cose e ci si conosce. Al 348-075-8060 mi piacerebbe sapere con un messaggio vocale il vostro di passatempo, quello che vi aiuta a ridurre ansia e stress, e perché secondo voi vi fa stare meglio quella cosa che fate. Raccontate mentre c'è Somber, Homebreaker.

0: nostro passatempo che aiuta a ridurre l'ansia e lo stress. Al 348 075 80 60, partendo dal fenomeno globale che si chiama knitting, e cioè il lavoro a maglia che ormai coinvolge tutti, grandi, piccoli, uomini, donne, e poi i gruppi che si creano e la socialità che insomma ne può conseguire. Al numero che vi ho dato prima vi ho chiesto di dirmi, raccontarmi il vostro. Bizio da Passo Corese dice che la sua tranquillità è il suo passatempo, quindi è dipingere, e ha mandato anche un quadro molto bello. Bravo, bravo Bizio. Oppure Roberta da Savignano sul Rubicone dice: io adoro cucinare, in questo momento sto preparando alcune crostate. È una cattiveria evidentemente dirlo, però l'ha voluto fare. Per me è un piacere sapere che faccio piacere a qualcuno che poi le mangerà. Questo qualcuno potrei essere anch'io, volendo, se ci pensi proprio così, magari ti vuoi industriare, perché...
1: Ciao, sono Davide da Firenze.
0: Ciao Do.
1: E diciamo, in realtà io di passatempi che mi aiutano a rilassarmi sono due. Uno è un passatempo vero, cioè lavare la macchina,
0: vero,
1: con calma e con cura, e l'altro è in realtà il mio lavoro, perché io costruisco occhiali fatti a mano, per cui quando sono immerso in quel mondo tante volte potrebbe venire su il palazzo e non me ne accorgo. Buonasera a tutti.
0: Sempre sognato ad avere un occhiale, adesso sembra che sono veramente un accattone, ma in generale per il lavoro che ha detto, che è particolarissimo, sempre sognato ad avere un occhiale tipo oggetto unico, solo mio, ma poi con la cura che ho sicuramente durerebbe da Natale a Santo Stefano. Invece per quanto riguarda il lavaggio della macchina, passatempo che lo rilassa perché l'ha fatto con lentezza, c'è proprio un culto scoperto, essendo circondato da alcune persone che ci tengono veramente tanto, a volte più di un familiare, alla pulizia della macchina. Esagerazione, eh? Stessa direzione, Paola Iezzi. Come

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset è semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Radio Subasio. Non c'è un amore senza la...

Steve Wrong, The Pretenders dall'86, su Subasio nel pomeriggio di sabato, in cui parliamo di passatempi partendo dal lavoro a maglia, che è diventato di tendenza a livello globale, capace di ingurgitare tutti, partito dalla generazione Z e anche dagli uomini soprattutto, per poi diffondersi così tanto che ormai è un'attività glamour, un alleato del benessere mentale, perché riduce i livelli di ansia e dello stress, perché va fatto in maniera slow, lenta, non c'è frenesia, ed attira tutti, dagli influencer che hanno visto subito l'occasione per poter fare i loro contenuti, e poi permette di socializzare tantissimi, soprattutto nelle grandi città metropolitane, i knitting club, cioè gli spazi in cui vengono condivisi i segreti di quest'arte tra una chiacchiera e magari qualcosa anche da mangiare. Ho chiesto a voi al 348 075 80 60 se ce l'avete di raccontarmi qual è il vostro passatempo, però attenzione, quello che vi leva lo stress, quello che vi calma, che l'ansia ve la fa scordare, quindi è particolare, non un passatempo e basta, e soprattutto perché pensate vi faccia questo effetto. 348 075 80 60, tra poco sentiremo alcuni dei vostri suggerimenti e interventi, perché hai visto mai magari uno lo sente su Subasio un passatempo di qualcun altro e dice ah potrei provarlo, magari mi piace. Mercoledì 24 giugno dalle 21 in diretta su Radio Subasio e su radiosubasio.it, Radio Subasio Music Club live con Angie, la vincitrice del premio delle radio di Amici, che in questo pomeriggio di sabato riascoltiamo con questa super hit che si chiama Signorina.

0: eccentrico, carismatico, unico. Cristiano Malgioglio.
1: Fernando, è sempre capodanno insieme a te.
0: Martedì 16 giugno alle 21 ritorna a Radio Subasio Music Club per raccontarsi con le sue canzoni dal vivo.
1: Amore di contrabbando, amore.
0: Per partecipare in studio o in collegamento video da casa, vai su radiosubasio.it e scrivi la domanda che vorresti fare a Cristiano. Martedì 16 giugno alle 21, Cristiano Malgioglio, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Una canzone d'amore. Gli 883 dal 95 con questa canzone immortale. Bella, dedicatevela se siete chiaramente nella situazione che la canzone descrive. Alla 348-0758060 un florileggio di passatempi che ci aiutano a combattere l'ansia e lo stress. Ce li avete raccontati voi? Io comincerei a sentire qualcuno, prego.
1: Basta, sono Chiara.
0: Ciao.
1: Io mi rilasso facendo le faccende domestiche, perché è il momento della giornata in cui posso fare, ascoltare musica.
0: Ah, dai.
1: Mi piace tantissimo perché il mio cervello viaggia, penso, ragiono. Mi piace tantissimo. L'altro mio hobby è la lettura, che invece è un'attività molto più riflessiva,
0: certo.
1: Calma e diciamo non si pensa mentre si fa, si pensa dopo. Mentre, ok, grazie, lei, buona serata.
0: Mentre passa lo straccio, chissà dove va con la testa, no? Nel frattempo fa una cosa, ne pensa un'altra, brava.
2: Ciao Radio Subasio. Io sono Anna D'Arezzo. Allora, il mio passatempo preferito e un po' di ansia sono i mercatini artigianali, i mercatini
0: Bello.
2: Più che altro del vintage, perché mentre guardo varie cose ritrovo qualcosa del passato, mi riviene in mente tante belle cose, poi un recupero di una cosa che ho in casa, un oggettino in più. Ecco, questo a me mi rilassa tantissimo.
0: Spolverarli poi?
2: Sento che nelle vicinanze ci sono questi tipi di mercatini, io vado e ci passo anche una bella mezza giornata. Ciao Radio Subasio.
0: No, mi stavo chiedendo spolverarli poi quando ti riempi di cose dentro casa, ma immagino di sì, insomma.
3: Ciao, sono Paola da Tivoli.
0: Ciao.
3: Il mio passatempo per farmi passare l'ansia è fare dolci. Io quando metto con le mani in pasta sto in un altro mondo. Infatti praticamente sto con il forno acceso un giorno
0: tipo
3: sì,
0: nonna papera.
3: Anzi, se volete vedere le mie creazioni su Instagram mi chiamo Sbuzze con due Z e Buzze con tre.
0: Okay.
3: E poi sono una grandissima golosa, quindi tutto quello che preparo
0: te lo mangi anche, certo.
3: Ciao, buona serata.
0: Ma perché tutta sta gente che fa i dolci è lontana da me?
4: Ignazio, ciao, Giovannino da Montorio Romano.
0: Ciao.
4: Io canto, questo è il mio passatempo, lo faccio da sempre. Cantavo in chiesa da bambino, poi nei cantieri ho sempre cantato e lì mi sono preso le prime sgridate. Poi ho continuato finché ne ho fatto un vero e proprio mestiere e passo il tempo cantando, allietando gli eventi delle persone. Ora sto andando ad allietare un diciottesimo. Ciao.
0: Bello, bello che l'hai fatto diventare anche un lavoro ed è una cosa che ti piace e ti rilassa, partito come un passatempo. C'è un'altra persona che canta, peraltro, che si è già sposata, ma adesso celebrazioni anche in Sicilia per Dua Lipa, che noi qui su Subasio riascoltiamo con Love Again. Grazie per aver partecipato anche oggi.

0: Tappeto di fragole dei Moda ci porta all'appuntamento con l'informazione su Subasio, le breaking news di TGCOM 24, le 19.
1: Buona serata da Federica De Boni. Il New York Times rivela: Israele ha usato il fosforo bianco su aree popolate del Libano, ma l'IDF smentisce. Abbiamo agito in conformità del diritto internazionale. Oggi nuovi raid su Beirut e su Gaza con vittime e feriti. In Iran non è una guerra giusta per l'Ucraina, bisogna spingere su un negoziato. Parole di Papa Leone XIV dalla Spagna, quarto viaggio apostolico. Il Santo Padre questa sera a Madrid sarà in veglia di preghiera con i giovani. Resterà nel paese iberico fino al 12 giugno. In Mozambico ha ucciso in casa un vescovo, il pontefice lo aveva nominato il 25 luglio del 2025. I braccianti arsi vivi oggi il corteo dei sindacati per chiedere legalità e sicurezza sul lavoro. Ad Amendolara, nel Cosentino, dove il 1 giugno sono morti carbonizzati in automobile 3 afghani e un pakistano, convalidati i fermi di 2 cittadini del Pakistan. 3 morti e 2 feriti, si è aggravato il bilancio dell'esplosione avvenuta questa mattina all'interno di una palazzina bifamiliare a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. Tra le vittime anche un'anziana di 90 anni e il figlio 60enne. A provocare la deflagrazione e una fuga di gas. Da domani e fino al 3 luglio sarà in vigore il nuovo taglio delle accise sui carburanti, pubblicato oggi il decreto in Gazzetta Ufficiale. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina verde, mentre si riduce da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes è il pilota più giovane a conquistare la pole a Monte Carlo, davanti alla Red Bull di Verstappen e alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. La russa Andreeva trionfa a Roland Garros di Parigi, a soli 19 anni vince il suo primo slam dopo aver battuto in 2 set la polacca Chalinska. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità. Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. La giornata di domenica vedrà tempo per lo più stabile e soleggiato. Vi segnalo il passaggio di innocue velature e lo sviluppo di un po' di nuvolosità nelle ore più calde sui rilievi. Nel corso del pomeriggio o a inizio serata saranno possibili locali rovesci o temporali su Alpi e Appennino Emiliano. Le temperature saranno in rialzo al centro-nord e in Sardegna. I venti da deboli a moderati settentrionali al sud, molto deboli altrove. Un po' mosso il canale di Sicilia, poco mossi o calmi gli altri bacini. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 al chilo.
9: Eurospin, la spesa intelligente.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Che bel terrazzo!
12: Grazie!
13: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
12: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
13: Allora lo consiglio al vicino.
12: No!
13: Perché?
12: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
13: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
17: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?

0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
9: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
10: E a noi che ci piacciono tanto!
9: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

Lucio Dalla e poi Cesare Cremonini per iniziare quest'ora insieme alle 19:18. Ciao a tutti da parte di Ignazio, bentrovati sulla vostra Radio Subasio. Gloria torna settimana prossima, state sereni, non gridate allo scandalo, all'abbandono, tornerà. Saluto intanto Rossella da Bologna, anche lei, ve l'ho detto che impera, quindi è giusto insomma continuare il filo conduttore. E continuatelo anche voi raccontandomi se vi va al 348 075 80 60, che cosa state facendo in questo sabato che ormai è diventato sera dopo le 19, insomma usavo fare in questa maniera. So che Gloria ve lo fa fare con varie tipologie, cantando, suonando, ballando, saltando su un piede. Io vi lascio liberi, raccontatemelo con la vostra voce serena, approfittatene che poi settimana prossima vi ritocca di nuovo, quindi va bene. Nel frattempo alla musica ci pensiamo noi come sempre, la colonna sonora continua con Fulminacci, maledetto me.

0: detto e l'avete riascoltata sulla vostra radio su Basio. Quindi mi sentite? Sì, come Ligabue? Ti sento? Io mi sento. Spero anche voi. Qualcuno invece si risente perché ha inviato un messaggio vocale al 348 075 80 60 per raccontarci che cosa fa in questo sabato sera e quindi adesso si risente in diretta.
1: Buonasera Ignazio.
0: Buonasera.
1: Un abbraccio, sono Vincenzo da Bologna che è assieme al mio amico Alfio.
0: Ciao Vincenzo.
1: Stiamo passando una serena...
0: Ciao Alfio.
1: Serata.
0: Sì.
1: Ci stiamo preparando a cenare con pepata di cozze alla grande.
0: Ah, buone!
1: Un abbraccio forte tipiche. Da Vincenzo e Alfio da Bologna, ciao!
0: Tipiche di Bologna le cozze, no? Mi sembra di ricordare. Ma poi, scusa, io non ho capito perché tutti da Bologna stasera? Vi siete messi d'accordo? È uno scherzo. Sono scherzi a parte, ditemelo. Vabbè, Francesco Gabbani, Summer Fang, su Basio!

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio Subasio.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Buon compleanno a Più Me, buona fortuna a te. Partecipa al concorso Più Me. In palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Chuck, motore, azione.
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
10: Onligol.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Subasio. Subasio.

0: Continua la serata del sabato su Radio Subasio e con i vostri messaggi, quelli che ascoltiamo adesso per raccontarci quello che state facendo in questo sabato. Perciò se siete pronti io ne agevolerei uno. Prego, chi c'è? Chi c'è?
1: Ciao ragazzoli, Claudio da San Giuliano Terme.
0: Ciao!
1: Questo sabato sera è arrivato, perché per me è da mercoledì che è sabato, non so perché. Comunque, ho finito il mio turno guida, sono un autista di autobus.
0: Sì.
1: E stasera festeggeremo questo weekend io e mia figlia andandoci a mangiare una bellissima e soprattutto buonissima
0: la pizza. Sì, la pizza.
1: Domani, un altro giorno, tanto lavoro il pomeriggio, quindi domattina si dorme. Bene, ottimo, sono molto felice. Un bacino sparti, ciao belli.
0: Mi piace l'entusiasmo di questa ragazza. Vabbè, raccontateci anche il vostro mentre ascoltiamo Irama e la nuova Cabana.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: pazzo di lei e Biagio Antonacci, quasi alla fine di un'altra ora insieme qui su Radio Subasio. Voglio sentire l'ultimo che mi racconta che cosa fa in questo sabato ormai diventato sera. Ce l'abbiamo? Sentiamo chi è.
1: Ma buon pomeriggio. Ciao. Ignazio, in questa giornata, in questo weekend, un po' di riposo, meritato riposo. Finalmente, e comunque sono all'ascolto come sempre di Radio Subasio. Buon weekend amici, ciao Ignazio,
0: ciao,
1: buona serata.
0: Ciao, grazie mille, grazie a tutti coloro che hanno scritto. C'era anche un amico che in questo momento, Giorgio da Massa Martana, sta raccogliendo le ciliegie col suo amico Roberto. Mettile da parte tanto.

0: Rosé, Bruno Mars chiudono la nostra ora, un minuto alle 20, le breaking news di TGcom 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Dopo il no di Putin ai colloqui sollecitati da Kiev, Trump si sfila dai negoziati alla vigilia dell'incontro a Londra tra Starmer, Merz, Macron e il presidente ucraino. Se la vedano tra loro, dice il capo della Casa Bianca, dall'Ucraina pioggia di droni su San Pietroburgo e Mosca. In Medio Oriente gli USA colpiscono stazioni radar iraniane. Una violazione del cessate il fuoco, sostiene Teheran, che risponde attaccando Kuwait e Bahrain. 9 morti in un raid dell'IDF nel sud del Libano. Colpiti militari del paese dei Cedri, uccisi, dice Israele, per errore. Bombe anche su Gaza, 6 i morti. Leone 14esimo in Spagna fino al 12 giugno, torna a parlare di pace. In Iran non è una guerra giusta. Da Madrid caldeggia il negoziato per l'Ucraina e spende parole per la situazione complessa in Libano. Il Santo Padre esorta ad evitare la cultura dello scontro e gli approcci identitari. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Il provvedimento scatta da domani. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla verde, mentre si riduce a 5 centesimi il ribasso per il diesel, ora a 10 centesimi. Per il Codacons è una stangata da più di 17 milioni a settimana. 3 morti e 2 feriti per il crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Ferrara. Il Codacons è una stangata da più di 17 milioni a settimana. 3 morti e 2 feriti per il crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio.

0: Carlo Kimi Antonelli su Mercedes conquista una storica pole e si piazza davanti alla Red Bull di Verstappen a seconda e alla Ferrari di Hamilton a terza. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla diramazione Roma Nord un veicolo in fiamme causa rallentamenti tra Settebagni e Castelnuovo di Porto in direzione dell'autostrada Milano-Napoli. Sulla A7 Milano-Genova traffico rallentato tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest milanese in direzione del capoluogo lombardo. Lungo la tangenziale nord di Milano rallentamenti tra la statale 36 del lago di Como e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est di Milano. Lungo l'autosole Milano-Bologna segnalata una perdita di carico tra Reggio Emilia e l'allacciamento con la 22 Modena-Brennero in direzione di Bologna. Infine sulla statale 96 Barese un incidente provoca rallentamenti all'incrocio Palo del Colle in direzione dell'incrocio Bari. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto.

0: di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
1: Crema di caponata o salsa di fichi?
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
2: Inizia la nostra ultima ora di questo sabato insieme su Radio Subasia. Ancora ben trovati da parte di Ignazio. L'ultima ora coincide col 3 per te, ma prima bisogna ascoltare la collection

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Ritorna anche in questo sabato il 3 per te di Radio Subasio, l'unica radio che vi dà la possibilità di ascoltare tre canzoni, le vostre, quelle che preferite, che volete condividere con tutti quanti gli ascoltatori, con la platea smisurata. Poi ci pensiamo noi a mettere tutto insieme, piccola intervista anche per conoscervi un po' meglio. E prima di scoprire chi è il protagonista di questa serata, vi ricordo come fare per essere invece voi i prossimi a presentare le vostre tre canzoni. Basta telefonare adesso se volete allo 075 80 60 e raccontare e soprattutto prenotarvi. Stessa cosa per chi invece vuole usare il form presente nell'app di Radio Subasio, che potete scaricare gratuitamente, oppure potete inviare un messaggio WhatsApp, Telegram, SMS al 348 075 80 60 anche adesso con il vostro nome, il vostro posto dove abitate e poi le tre canzoni che vorreste ascoltare. Poi incrociare le dita e attendere di essere richiamati. Vogliamo scoprire dopo tutte queste chiacchiere chi è invece che è stato selezionato per questa sera? Vai!
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Luca.
0: Città:
2: Cerveteri, Roma.
3: Cerveteri, in provincia di Roma, il comune dalle origini antichissime, si trova a 81 metri sul livello del mare e conta quasi 40.000 abitanti. Cerveteri fa parte dell'associazione Città Italiane Patrimonio UNESCO.
0: Età:
2: 21.
0: Cosa fai nella vita?
2: Studio scienze politiche.
4: Ciao a tutti, sono uno studente di scienze politiche. Noi abbiamo preso gli esami peggiori di giurisprudenza e di economia, e anche quando un esame ci sembra un po' più carino, ha detto filosofia. Che bella vita, eh?
0: Segno zodiacale:
2: Leone.
0: La parte di te che meno ti piace?
2: L'indecenza.
5: Che indecenza è questa?
6: Che indecenza? È sotto il ginocchio.
5: Ma è una gonna, però.
6: Per quanto il quale gonne sono un indumento indecente. Le gonne sono forse indecenti? Io non ho la fortuna di conoscere la sua signora, ma immagino che porta la gonna. Eppure non è indecente.
5: Ma mia moglie è una donna.
6: E lo spero bene.
5: E voi siete un uomo, almeno credo.
0: Barbie o Ciccio Bello?
2: Ciccio Bello.
0: Il luogo più bello del mondo.
2: Sri Lanka.
7: Sono la perla dell'oceano indiano. Abbracciami. Scopri i miei mari smeraldini. Le mie foreste senza tempo. I miei templi arroccati sui monti avvolti nella nebbia. Esplora ogni mia meraviglia. Apriti alla mia gente, rispetta ogni mio credo, e io ti ricompenserò con il brivido dell'avventura, con la pace della solitudine e con la gioia di nuove esperienze. Io sono la lacrima dell'India. Io sono lo Sri Lanka.
0: Cosa ti fa arrossire?
2: Se mi chiamano in pubblico.
0: Entreresti nella casa del Grande Fratello?
2: No.
0: Un comico che ti fa ridere?
2: Zalone.
0: Ultimo libro letto?
2: No.
8: Io purtroppo con la lettura non vado molto d'accordo, sono sincero. Non ho letto
9: mai, mai
8: libri.
9: Hai letto un libro?
8: No, non detta così, credo. sì, tipo che ne so, il battello al vapore, come si chiama, il faraone dentro la vasca da bagno, si libri
9: ma
8: così.
9: Ma come il faraone dentro la vasca da bagno?
8: C'era mi ricordo proprio di questo libro, si chiamava un faraone in bagno. Però mi ricordo che mi ha lasciato delle belle sensazioni, insomma.
9: Quali?
8: Di soddisfazione di aver finito quel libro, maledetto. Ci ho messo un anno e mezzo, che ne so.
0: Tre persone che vuoi salutare.
2: Mia madre, mio fratello e i pischelli di Cerveteri.
0: Le tre canzoni della tua vita.
2: Franco Califano, Tutto il resto è noia. Coez, La musica non c'è. Miss, Blanco e Salmo, La canzone nostra.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: Cerveteri in provincia di Roma, le sue tre canzoni, la canzone nostra di Neis, Blanco e Salmo, Franco Califano con Tutto il resto è noia e anche Coez con La musica non c'è, che abbiamo appena risentito. Dunque, vi ricordo come si fa per essere protagonisti del 3 per te di Radio Subasio. Inviate adesso, se volete, un WhatsApp scritto con le vostre tre canzoni, il vostro nome e la città da cui ci ascoltate, oppure andate sull'app di Radio Subasio e compilate il form gratuito proprio del 3 per te, o chiamate adesso lo 075 80 60 per prenotarvi. Lo rifacciamo anche domani sera, perché sapete che a noi piace tanto il 3 per te di Subasio. Radio Subasio.
1: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto
1: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso.
1: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
0: La serata di sabato continua con Radio Subasio e con Ignazio e con questa poesia. Non è un mio giudizio, è proprio il titolo della canzone che stiamo per riascoltare ed è una baciata che balleremo tutta l'estate di Sal da Vinci.

Direttamente da Düsseldorf, siamo in Germania, nati nell'82. Questa invece è una canzone dell'85, forse il loro più grande successo. Parlo di Propaganda, Duel, che abbiamo riascoltato su Radio Subasio. Buon sabato sera, evidentemente non da Gloria Gallo, ma l'avrete capito, insomma, se ci state ascoltando da tutto il pomeriggio. Tornerà la settimana prossima, la aspettiamo. Nel frattempo, dal 1985 vi devo portare a domani, perché il grande Achille Lauro è pronto, la sua data zero che lo attende a Rimini, allo stadio Romeo Neri, e ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi e ci sarà sicuramente posto anche per questa Comuni Immortali, con cui lo riascoltiamo su

0: lunedì 8 giugno alle 21. Protagonisti a Radio Subasio Music Club LDA e H7.
1: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché?
0: Un'ora di musica dal vivo con le loro canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati.
1: Per farti santa hai scelto di dare la colpa a me.
0: Lunedì 8 giugno alle 21, LDA e H7 in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Credo in una classifica delle canzoni più usate per una proposta di matrimonio italiane, questa forse è al primo posto, al massimo secondo. Più bella cosa di Eros Ramazzotti, siamo quasi in conclusione delle nostre ore insieme di questo sabato 6 giugno. Nel frattempo però c'è tanta, tanta attesa per la seconda parte di Confession on the Dance Floor, il disco che insomma ha regalato gioie e balli sfrenati, e sto parlando di Madonna che per anticiparlo ha scelto Sabrina Carpenter come collega e Bring Your Love come canzone su Subasio.

0: Da parte di Ignazio l'augurio di una buona serata. Se volete noi ci risentiamo domattina a partire dalle 5 sempre su Subasio.
1: Radio Subasio. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
7: Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono
1: Eti. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex.

0: venuto. Gli ho assicurato la mia auto con Prim. Così, Giuseppe Prim.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Salve!
4: Ah, lei, ho un problema, sa?
3: Cioè?
4: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
3: Per 10 anni non le darà più fastidio.
4: A 6 balconi e un terrazzo!
5: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto
8: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
10: 21.03 ed eccomi qua, ben ritrovati, buon sabato sera da Francesca Quaglietti, insieme fino a mezzanotte. Subito andiamo al 1984 per questa prima collection. Come si cambia? C'è Fiorella Mannoia.

Fiorella Mannoia è sua, la prima collection insieme a me, Francesca Guaglietti. Buona serata amici, abbiamo 3 ore insieme anche stasera come tutti i weekend, eccezionalmente questa settimana siamo stati insieme tutte le sere, ma lunedì torna Roberta e abbiamo tante cose appunto da fare. Voi siete i protagonisti di tutte e 3 le ore, a partire da subito, poi ci sarà per un'ora d'amore dalle 22:30, ma avrò modo di ricordare come fare a partecipare. Intanto in questa prima ora abbiamo l'argomentino, la domanda come sempre della sera, e con l'arrivo dell'estate torna anche la voglia di musica dal vivo e quindi piazze che si riempiono, stadi, festival. E per molti, per tanti, un concerto non è soltanto così uno spettacolo, ma è proprio un ricordo che resta anche per sempre, legato a un'esperienza di vita, anche condivisa magari con un gruppo di amici. E allora questa sera vi chiedo proprio questo: qual è stato il concerto più bello della vostra vita? Quello che ancora oggi vi emoziona, vi viene la pelle d'oca soltanto a ripensarci? Magari il primo concerto della vostra adolescenza, oppure avete avuto la possibilità di abbracciare l'artista? Ci metto anche un'altra domanda, anche più nostalgica: quale concerto, oltre al più bello della vostra vita, qual è quello che avreste voluto vedere e che purtroppo non sarà più possibile vedere? Un artista che è scomparso, che non c'è più, che non avete appunto avuto l'occasione di ascoltare dal vivo, una leggenda della musica, Freddie Mercury, Lucio Battisti, David Bowie, Amy Winehouse, Bob Marley, magari qualcuno che insomma ammiravate, adorate da sempre, però purtroppo ecco troppo tardi. Allora condividete con noi il concerto più bello della vostra vita, che emozioni vi ha regalato, perché lo ricordate ancora, e quello invece che vi manca e che avreste tanto voluto ascoltare e vedere dal vivo. Diteci tutto questo al solito numero 348 075 80 60, anche con un bel vocale. Mentre arrivano LDH7 con Santa.

0: Ma stasera c'è anche Marco Mengoni su Radio Subasio alle 21 passate da 15 minuti, ci sono io Francesca, buona serata amici, ma ci siete voi soprattutto con i vostri messaggi al 348 075 8060. Si parla del concerto più bello della vostra vita e invece di quel concerto che purtroppo è perso per sempre. Vediamo, leggiamo subito un primo messaggio. Alina di Roma, ciao Alina. Il concerto più bello della mia vita è stato sicuramente il primo concerto che ho visto, Renato Zero al Teatro Sistina di Roma. Avrò avuto 14 anni e per comprare i biglietti ho chiesto i soldi a tutte le mie amiche. Il concerto invece che mi manca e che mi mancherà per sempre è Fabrizio De André. Grazie Alina. Grande rimpianto, rimorso, insomma, anche per me, Fabrizio De André, ovviamente. E sentiamo la prossima ascoltatrice, chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, un concerto che mi sarebbe piaciuto vedere è quello di Battiato, e un concerto invece che è bellissimo, che mi è rimasto nel cuore, è quello di Vasco Rossi al Circo Massimo. Mamma mia, veramente bello. Ciao da Alessandra.
0: Grazie Ale, grazie Alessandra. Battiato e De André dal vivo, brividi. Sì, una mancanza che penso sentano in tantissimi. Amici, continuate a scriverci al 348 075 8060 il concerto più bello della vostra vita, perché lo ricordate, e quello che invece vi manca, il live che vi ha fatto impazzire, e poi dall'altra parte quello che invece, diciamo, è perso per sempre. 348 075 8060, ditecelo anche con un bel messaggio vocale, tra poco continuo a salutarvi. Ma intanto c'è Anastasia, I Can Feel You.

0: Dedicato a te ci sono anche le vibrazioni su Radio Subasio 21 e 24. Questa sera si parla di musica, non solo l'ascoltiamo, ne parliamo. Vi ho chiesto di condividere con noi il concerto più bello della vostra vita e il concerto che invece per voi resterà sempre un grandissimo rimpianto, quello che non potrete purtroppo vedere più di un artista che però avete nel cuore. E sentiamo subito le vostre voci. Chi c'è?
1: Ciao, Stefano da Roma. Allora, il concerto più bello della mia vita, Claudio Baglioni, alle Omi, nel 1982, Piazza di Siena. È veramente stupendo, una cosa bellissima. E il mio più grande rimpianto è stato Lucio Dalla, sempre a Roma, a Villa Cordiani, all'epoca non trovai il parcheggio e era gratuito, all'epoca non c'era il biglietto. Però non trovo il parcheggio, tornai a casa e purtroppo non ho mai più visto Lucio Dalla dal vivo.
0: Ahia, ma per Lucio avresti dovuto parcheggiare ovunque.
2: Ciao Radio Subasio, il concerto che mi mancherà per sempre è quello dei Cranberries, perché avevo preso il biglietto per quando sono venuti a Roma, ma purtroppo è stata quando poi Dolores è morta. Ciao Simone da Roma.
0: È un colpo al cuore, grazie Simo.
3: Radio Subasio, sono Federico, e il concerto che mi è piaciuto di più finora è quello di Edoardo Bennato al Torrita Blues, e quello che mi è mancato, forse che rimpiangerò per tutta la vita, è quello dei Queen, di Freddie Mercury, insomma. Ciao ciao Radio Subasio.
0: Ma che bravo che apprezzi Queen alla tua età, magari merito dei tuoi genitori, molto probabilmente. Baci Federico, grazie. Amici, continuate a scriverci al 348 075 80 60, fatevi sentire anche con un bel messaggio vocale a questo numero e condividete con noi il concerto più bello della vostra vita. Raccontateci magari anche qualche aneddoto, l'emozione più grande che avete vissuto, oppure il più grande rimpianto che avete in fatto di concerti, un artista che purtroppo non potrete più ascoltare dal vivo. Intanto c'è Levante, sei tu.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.

0: Che bel terrazzo!
1: Grazie!
0: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
1: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
0: Allora lo consiglio al vicino.
1: No! Perché? Mi sono antipatici, che si infiltrino!
0: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
2: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

0: Don't Speak, No Doubt su Radio Subasio 21:44. Buon sabato sera da Francesca, insieme fino a mezzanotte, e continuo a leggere i vostri messaggi al 348-075-8060. Si parla dei concerti più belli della vostra vita e dei concerti più rimpianti invece della vostra vita, entrambi. Sentiamo subito due vocali.
1: Ciao Radio Subasio, sono Miriam da Fano. Il concerto più bello che ho visto è stato quello dei Coldplay con Chris a un metro da me allo Stadio Olimpico 3-4 anni fa, e quello che avrei voluto vedere a tutti i costi è Michael Jackson, che per me è un mito assoluto, e con lui anche i Bee Gees.
0: Grazie Miriam, l'hai visto il biopic su Michael? E se sì, che ne pensi?
2: Ciao, sono Anna da Roma. L'11 luglio del 1986, mi pare, sono andata con una delle mie più care amiche che festeggiava i 18 anni. Io ho detto a mia madre che andavo in Liguria a casa sua al mare, lei disse che veniva a Roma a casa mia al mare, invece ci siamo incontrate in stazione a Milano, abbiamo preso un aereo, siamo andati a Londra, abbiamo affittato una macchina e con quella drammatica guida a sinistra siamo andati al Wembley Stadium, abbiamo visto il concerto dei Queen. La sera poi con calma siamo ritornati a Londra e l'indomani siamo rientrati in Italia. È stato secondo me il concerto più bello che io abbia mai visto, anche perché insomma su uno Springsteen allo Stadio Flaminio di Roma ho giocato facile, ho giocato in casa, e questo concerto dei Queen, Freddie Mercury, resterà sempre nel mio cuore.
0: Ma siete due grandi, a 18 anni viaggio segreto a Londra, vi siete beccati Queen a Wembley, è un concerto storico, cioè ti sei vissuta un pezzo di storia della musica. Leggo, le due serate 11 e 12 luglio registrarono il tutto esaurito, radunando oltre 140.000 spettatori, l'apice della loro carriera. Mi ha fatto venire voglia di prendere un aereo e di vedermi un concerto così a caso. Grazie Anna per la condivisione. Raccontateci allora, amici, il concerto più bello della vostra vita, anche se ci sono aneddoti come questo, e anche invece il concerto che rimpiangerete per tutta la vita. Al 348-075-8060 fatelo anche con le vostre voci mentre arriva su Radio Subasio Tommaso Paradiso con Forse.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox

0: Sei grande, c'è anche Nek su Radio Subasio, ci sono Francesca e ci siete voi con i vostri messaggi a rispondere all'argomento di questa sera. Tutti messaggi bellissimi, spero di riuscirvi a farvi sentire tutti, ma non lo so. Allora, vediamo chi c'è a proposito di concerti della vostra vita e invece concerti rimpianti, perché purtroppo non potrete più assistervi. Allora, ci scrive Maria Bruna, Genesis, non ricordo l'anno di preciso, forse 1987, Roma, Stadio Flaminio, concerto perso e invece concerto perso perché troppo lontano, Live Aid di Londra, impossibile a quei tempi per i comuni mortali. Grazie Maria Bruna, bellissimo ricordo. Sentiamo anche un paio di vocali.
1: Ciao Radio Subasio, sono Patrizia, chiamo da Roma e il concerto più bello che ho visto, che non dimenticherò mai nella mia vita, è il concerto di Michael Jackson. Avevo 17 anni, andai allo Stadio Flaminio, mi ricordo alle 9 del mattino. Il concerto iniziava alle 9 di sera, sono stata praticamente tutto il giorno là pur di stare praticamente quasi in prima fila e quanto ho pianto, quanta emozione. Ancora quando lo vedo mi si stringe il cuore a pensare che non c'è più.
0: Grazie cara, emozione grandissima.
2: Il più bel concerto? Ennio Morricone, Terme di Caracalla, l'ultimo concerto che abbiamo fatto. Il più grande rimpianto? Bosso, 18 di luglio 2018, dimenticai i biglietti perché litigai con il mio compagno dell'epoca, per cui presa da altre situazioni personali me lo dimenticai da lì a poco purtroppo e dipartito, ed è un grande rimpianto.
0: Che mi hai fatto tornare in mente Ezio Bosso, l'ho ascoltato e fu un'emozione immensa e ti ringrazio perché mi hai fatto tornare il flash in questo secondo anche dei brividi provati. Amici, continuate a scriverci al 348 075 8060 il concerto più bello della vostra vita e quello invece che è rimasto un grandissimo vostro rimpianto, infatti sempre di concerti dal vivo naturalmente. Ditecelo anche con un bel messaggio vocale, dopo le 22 continuo a salutarvi, ma intanto si continua su Subasio con Malika Ayane, Animali Notturni.

0: E con Malika Ayane su Radio Subasio arrivano anche le 22 precise. Radio
1: Subasio. Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
0: Seconda ora insieme a me Francesca Quaglietti. Buona serata, buon sabato amici. Insieme fino a mezzanotte vi porto subito al 1998. I Don't Want to Miss a Thing, ci sono anche gli Aerosmith.

e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti in

ogni ragazza, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo. Sogna ragazzo, sogna, quando sa.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: Alfa e Roberto Vecchioni su Radio Subasio, 22 passate da 10 minuti, ci sono sempre io, Francesca, con voi, buona serata fino a mezzanotte e sentiamo chi siete voi per questo ultimo spazio che chiude l'argomento di questa sera. Vi ho chiesto di dirci i concerti più belli della vostra vita e quelli che invece sono rimasti dei grandi rimpianti. Non riuscirò a salutare tutti e sono assolutamente addolorata perché ci sono arrivati tantissimi meravigliosi messaggi con tante esperienze veramente stupende. Leggo Sabrina da Ravenna: il mio concerto è stato quello di Ella Fitzgerald al Circo Massimo di Roma, dove io grazie a un bagarino ero davanti a lei di fronte al palco. Grazie Sabri. Sentiamo anche le vostre voci.
1: Maria Grazia da Napoli.
0: No, partiamo dall'inizio. Chi sei?
2: Ciao, sono Paola da Guidonia. Allora, il concerto che più proprio ho amato in assoluto fra i tanti che ho visto è stato nel 1986, Peter Gabriel, ero a Londra ed è stato pazzesco, fenomenale. Non dimenticherò mai quando si è lanciato sul pubblico cadendo, buttandosi all'indietro, tanta fiducia, bellissimo. Quello che rimpiangerò che non sono riuscita a vedere sono i Coldplay. Ahimè, vennero a Roma, qui a Roma, e non ci sono riuscita a prendere i biglietti nonostante un anno prima, niente da fare, quello mi è rimasto proprio qui. Ciao, siete fantastici.
0: Grazie, vabbè, ancora possibile, dai.
3: Allora, concerto che rimpiango è stato un concerto di Pino Daniele, al quale io non sono andata perché i biglietti me li aveva regalati un ragazzo e poi mi aveva lasciato. Quindi io non sono voluta andare, ho regalato i biglietti a due amici. È stato un concerto pazzesco, c'era tutta la band, c'era Jim Senese, Tullio De Piscopo, c'erano tutti. Ed è stato l'ultimo concerto di Pino Daniele prima che morisse. Già.
1: Ciao, sono Maria Grazia da Napoli.
0: Grazie Maria Grazia, immagino cuore spezzato.
4: Buonasera Radio Subasio.
0: Ciao.
4: Miglior concerto O2, primo concerto di O2 a Bologna, quelli persi, i Pink Floyd a Berlino e Laguna di Venezia per le cornici e per il momento storico che erano.
0: Eh beh, Pink Floyd a Venezia, tanta roba. Leggo dal web 200.000 spettatori con praticamente galleggiante, insomma la foto meravigliosa, un palco galleggiante, disordini di ordine pubblico che non vi dico, in mondovisione con circa 100 milioni di telespettatori. Non aggiungo altro, credo rimpianto da tutti. Grazie amici perché avete condiviso dei ricordi veramente bellissimi, avete evocato anche delle grandi emozioni, insomma mi avete fatto vivere anche quello che non ho vissuto, quindi vi ringrazio e potete continuare ad utilizzare il 348 075 80 60, ma questa volta i vostri messaggi dovranno diventare romantici perché tra poco dalle 22:30 circa ci sarà Per un'ora d'amore, quindi iniziate a mandarci i vostri vocali con le vostre richieste romantiche, la vostra dedica e naturalmente i vostri nomi. Mentre arriva Ultimo con Romantica.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Dimentica, c'è anche Raff su Radio Subasio 22-24 e manca davvero pochissimo all'inizio di Per un'ora d'amore, come sempre dalle 22.30 a mezzanotte. Vi aspetta l'appuntamento più romantico di Radio Subasio e allora mandateci anche adesso le vostre richieste al 348 075 8060. Fatelo anche con un bel messaggio vocale. Mandateci le vostre voci in cui scegliete il brano che è legato alla vostra storia, aggiungendo una breve dedica romantica senza dimenticare i vostri nomi. Fatelo anche subito, 348 075 8060, le vostre richieste, i vostri vocali d'amore con il brano che vi rappresenta, con una dedica per il vostro lui e la vostra lei. Non dimenticate, mi raccomando, i vostri nomi, entrambi sono importanti. Tra poco si inizia, ma intanto è Never Love Again, Lady Gaga.

durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: 22:30 precise, questa è Radio Subasio e inizia qua per un'ora d'amore. Insieme a me Francesca Guaglietti, questa sera fino alle 24 cercherò di farvi da cupido, da messaggera e di far arrivare a destinazione i vostri messaggi, quelli che ci stanno già arrivando al 348-075-8060. Potete mandarci anche i vostri vocali, le richieste attraverso un bel vocale in cui scegliete il brano che volete dedicare al vostro compagno, alla vostra compagna, aggiungendo una breve dedica, anche una cosa semplice purché sia dolce, e naturalmente i vostri nomi, entrambi mi raccomando. E si parte con questo primo vocale, appunto in arrivo c'è Lucio Dalla con Tu non mi basti mai, scelta da Sara per Jacopo, sì, e sentiamo il perché.
1: Buon sabato sera a tutti, ieri era il mio compleanno e il mio ragazzo che è qui con me in macchina a mezzanotte mi ha chiesto di sposarlo sulle note di Lucio Dalla, Tu non mi basti mai. Sara da Napoli.

senso, Vasco Rossi su Radio Subasio 22:40. State ascoltando Per un'ora d'amore su Radio Subasio fino a mezzanotte insieme a me Francesca, e vediamo, anzi leggiamo il prossimo messaggio, la prossima richiesta arrivataci su WhatsApp. Sono Benedetta, ho 20 anni, vorrei dedicare Lisa Compromettimi al mio grande amore Marco, che mi ha cambiato la vita da quando ci siamo conosciuti. Marco, sono così grata di svegliarmi accanto a te ogni giorno.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

0: Lucky Man, ci sono anche i Verve su Radio Subasio. 22:49, si continua emozione dopo emozione su Radio Subasio con Per un'ora d'amore. Arriva un altro vocale, sentiamo la prossima innamorata. Chi c'è?
1: Ciao, siamo Giulia e Biagio. Oggi sono 6 anni che siamo effettivamente insieme e lunedì festeggiamo i miei 59 anni e il nostro primo anniversario di nozze. Trovare lui è stata la cosa più bella che mi poteva capitare. Se per piacere ci puoi fare sentire la canzone che mi ha accompagnato verso di lui quando gli ho detto di sì, una lunga storia d'amore.

Francesco Renga con Ferro e Cartone, questa è Radio Subasio, pochi minuti alle 23, state ascoltando Per un'ora d'amore come tutte le sere dalle 22.30 fino a mezzanotte. Stasera insieme a me Francesca, buona serata, buon sabato, si continua con un'altra richiesta, sempre arrivata al 348-075-8060. Ci scrive Melissa di Roma, potete mettere Heaven di Bryan Adams per il mio Alessio? Questa canzone mi ricorderà per sempre te. Siamo piccoli, è vero, ma abbiamo già tanta strada fatta insieme e ancora più esperienza da fare, mano nella mano. Sei il mio posto felice.

Bryan Adams con Heaven ci porta alle 23 passate da un minuto. Questa è Radio Subasio, state ascoltando Per un'ora d'amore e a quest'ora, come sempre, come tutte le sere, arriva la storia d'amore della serata che ci è stata condivisa all'email redazione@radiosubasio.it. Se volete condividere la vostra storia, questo è l'indirizzo a cui inviarla. Ce l'ha scritta Daniela questa volta, che ci racconta la sua storia con Massimo, entrambi della provincia di Grosseto. È una storia molto bella, veramente. Si conoscono fin dalle scuole superiori e facevano parte dello stesso gruppo di amici, quindi hanno vissuto l'adolescenza insieme fino al quinto anno. E poi, come spesso accade, insomma, la vita ha preso direzioni diverse, quindi università, lavoro, nuove città e nuove esperienze, e si sono allontanati. Ognuno ha costruito tranquillamente il proprio percorso, ma il destino, lavoro, nuove città e nuove esperienze, e si sono allontanati. Ognuno ha costruito tranquillamente il proprio percorso, ma

sta diventando realtà. Un luogo che parla di loro e anche parla di seconde occasioni. E c'è Daniela che vuole far arrivare queste parole a Massimo, con cui conclude la sua email. Se qualcuno mi avesse detto che il ragazzo che prendevo in giro da adolescente sarebbe diventato l'amore della mia vita, non ci avrei creduto. E invece la vita ci ha fatto perdere per farci ritrovare nel momento giusto. Grazie per essere il mio compagno in cucina e nella vita. A noi, alle nostre seconde possibilità e a tutto quello che ancora ci aspetta. Ti amo. In arrivo Lucio Battisti, anche per te.

0: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.
2: Continua la dolcezza di Per un'ora d'amore su Radio Subasio, ci sono anch'io Francesca Quaglietti, buon sabato amici e arriviamo a una nuova domenica appunto con i classici d'amore più belli, quelli che state scegliendo al 348-075-8060 e lo state facendo anche con un bel messaggio vocale, come sentiamo subito dalla prossima innamorata. Chi c'è?
3: Ciao Radio Subasio, sono Carmen da Casal di Principe. Vorrei dedicare una canzone a mio marito, Cipriano, Il mondo di Jimmy Fontana. Ciao Radio Subasio!

0: Per un'ora d'amore con Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Continuano le emozioni perché c'è Per un'ora d'amore come tutte le sere dalle 22.30 fino alle 24 su Radio Subasio, e continua con un'altra emozione in arrivo con un altro messaggio, un'altra bella richiesta sempre al 348 07 580 60. Sono Marco e sono in viaggio con il mio amore Inna. Ascoltiamo sempre la vostra radio. È la prima volta che vi scrivo e vorrei dedicarle la canzone di Renato Zero, Magari, e dirle: ti amo e ti amerò come il primo giorno che ti ho visto sotto i portici a Perugia. Sono venuto da te e ti ho chiesto di andare a mangiare un gelato. Da lì, amore infinito.

0: Mamma mia, c'è anche Emma su Radio Subasio. Stiamo entrando nell'ultima mezz'ora di Per un'ora d'amore insieme a me, Francesca Quaglietti, come sempre nel weekend ed eccezionalmente questa settimana insieme dalle 21 alle 24. E si continua con un'altra bella richiesta, un altro vocale arrivato tramite WhatsApp. Chi c'è?
1: Ciao, sono Valentina D'Anzio e volevo dedicare a mio marito Clemente la canzone A te di Jovanotti per ringraziarlo per tutto quello che ha portato nella mia vita di bello. Buona serata, grazie mille.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 14 giugno acquista la TV LG 55 pollici a 299 euro. Subito il 20% di sconto sul resto della spesa. Riempi il carrello negli iper e market aderenti. Carrefour.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset è semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: La pubblicità sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
9: Per un'ora d'amore con Subasio.
10: Il romanticismo continua su Radio Subasio con Per un'ora d'amore, continua con un'altra richiesta, sempre tramite WhatsApp, il vocale di un altro innamorato che sentiamo subito.
11: Ciao, sono Andrea e vorrei chiedere la canzone La cura per me di Giorgia e dedicarla a Barbara dicendola che le amo tanto.

0: Ballando al buio, che dolcezza, gli Stadio su Radio Subasio, e arriva l'ultima richiesta, almeno per questa sera, e io soffro per ogni messaggio che non riesco a mandare in onda, però siete tanti, purtroppo è così. Chi non è stato accontentato può riprovare domani con un bel vocale, anche se volete, ma intanto sentiamo l'innamorato che chiude le dediche, almeno per questa sera. Chi c'è?
1: Ciao Francesca, vorrei dedicare la canzone Send Me an Angel degli Scorpions a Sofia, la mia amata. Grazie mille, da Vincenzo da Bologna.

meravigliosa Minuetto, Mia Martini su Radio Subasio. Stanno per arrivare le 23 ed è finita, finisce qua per un'ora d'amore con questo ultimo brano che annuncerò tra pochissimo. Faccio il solito riassuntino però prima di salutarvi e di augurarvi la buonanotte. Per un'ora d'amore c'è tutte le sere, quindi chi non è stato accontentato purtroppo questa sera per motivi di spazio potrà riprovare domani. Prima ci pensate, naturalmente, meglio è anche con un bel vocale, con la vostra richiesta al 348 075 8060. Oppure prenotatevi attraverso l'app di Radio Subasio, se non l'avete ancora scaricata, vabbè, facilissimo, dal web, gratuitamente, all'interno trovate i form da compilare per prenotare il brano. Anche qui bisogna pensarci con anticipo. Altra possibilità veramente molto bella, molto romantica e poetica: scriveteci la vostra storia d'amore, raccontatela all'email redazione@radiosubasio.it. Io, Francesca Quaglietti, mi fermo qua, grazie per avermi fatto compagnia fino a quest'ora, vi auguro una notte dolcissima. Tra pochissimo avrà inizio il Radio Subasio Disco Club, quindi restate con noi, 2 ore di musica mixata da Davide Berton come tutti i sabato dalle 24, ma intanto in arrivo ci sono gli 883 con Nient'altro che noi, che chiudono per un'ora d'amore. E questo ultimo pensiero d'amore della notte che leggo per voi di Pablo Neruda: liberami da me, voglio uscire dalla mia anima. Io sono questo essere che geme, che brucia, che soffre. Io sono questo essere che attacca, che urla, che canta. Non voglio essere così. Aiutami a rompere queste porte immense.

porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

Se balli la prossima, sei su Radio Subasio. La musica la mettiamo noi, la festa falla tu, Radio Subasio.